0: ti ricorderai.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo e quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Sembra l'inverno, il mio cuore è freddo e tu non mi ascolti. Non ci sono amici o divertimento, siamo da soli. Non uso parole, ho colpito solo con le mie azioni.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma.

Ciara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Baby, non ho risposte, soldi nemmeno. Ma sei stata sincera, quindi sarò sincero. Questo mondo è sporco e non so come aggiustarlo, oh, come proteggerti, oh, come salvarlo. Ma non ci penso mai quando addosso il tuo sguardo. Mi sento un altro, mi sento un meglio, non prego spesso.

senso, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: e tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.
1: Le sei in punto.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Buongiorno Zeta! Eccoci, buongiorno, buongiorno, buona domenica, 9 agosto, 6:01, buongiorno, iniziamo questa nuova giornata, questa nuova mattinata, forse mi sa che mi tocca anticiparvi che sarà l'ultima insieme prima di una breve pausa per quanto mi riguarda. Radio Z ovviamente non si fermerà mai, da domani a partire dalle 6 troverete il caro, il carissimo Tony Siga che ci è mancato molto nel corso di queste 2 settimane, ma questa è una roba alla quale penseremo da domani. Intanto godiamoci questa domenica insieme, 3 sono le ore che trascorreremo con tanta musica, i vostri messaggi al 335 30 10 25. Io Stefania Iodice invece vi accompagno volentieri con la carica giusta in diretta dal TH Resort in quel di Praia Mare, felicissima di essere con voi anche in questa giornata. Partiamo con una coccola, la musica che ci piace, Ultimo è la sua Romantica.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

ultimo con Romantica alle 6 e 5 del mattino. C'è qualcosa di romantico anche in questa domenica 9 agosto, a quest'ora soprattutto, magari un'alba che state guardando da un punto particolare? Beh, se è così, fatemelo sapere al 335 30 10 25. Intanto Elea, non è divertente.

0: Gelé con Come Vuoi alle 6 e 11 del mattino su Radio Z. Prima ancora Elea con Non è divertente. Torniamo a voi, torniamo da voi con i vostri messaggi al 335 3010 25. Più che albe, c'è qualcuno che vedrà tra poco anche una nuova giornata di lavoro. È quello che ci racconta Alberto da Torino in macchina mentre appunto sta andando a lavoro e ci ascolta. Dice: altra giornata, ma almeno in vostra compagnia. Quindi grazie Alberto per sceglierci anche in questi giorni complicati, perché di domenica andare a lavoro è sempre complicato.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: Buongiorno,
2: buongiorno
1: Stefania,
2: ciao.
1: Come stai?
2: Bene, bene.
1: Noi
2: voi?
1: Finalmente siamo partiti per le ferie.
2: Oh.
1: Abbiamo cercato di fare una partenza intelligente, quindi siamo dalle 5 in macchina. E buone ferie anche a te per domani.
2: Grazie, grazie, grazie anche a voi. Godetevi questo viaggio verso le ferie in nostra compagnia, perché la musica ovviamente vi accompagna anche in questi momenti. Scelte intelligenti, partenze intelligenti, forse in questo periodo è un po' difficile farle, però tranquilli, arriverete a destinazione, sono sicura.

palla negli occhi e la stanza è un acquario di fumo. E non voglio vedere nessuno. Mi rimane l'amaro del dubbio che a volte non penso, ragiono d'impulso. La prima scintilla, poi il cortocircuito.

13 Pietro con Uomo che cade alle 6:21 del mattino, direttamente dall'ultima edizione del Festival di Sanremo, al quale ha partecipato e penso sia rimasta nella mente e forse anche nel cuore di tutti l'esibizione durante la serata delle cover, dove lui ha scelto di cantare un brano iconico del padre Gianni Morandi, cantato e scritto con Lucio Dalla, e ritrovarci sul palco a sorpresa proprio il mitico Gianni in questo duetto padre figlio, super emozionante per noi ma anche per loro. Torniamo alla musica, adesso c'è Amélie con Non è Francesco.

Amelie, non è Francesco su Radio Z e nel Buongiorno Z in questa domenica 9 agosto in compagnia di Stefania Iodice, un appuntamento iniziato da poco e che ci vedrà insieme fino alle 9 con i vostri messaggi sempre al centro, anzi messaggi di testo al 335 30 10 25, così li possiamo passare anche in sovraimpressione in radiovisione. Adesso Siena Spyro.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La Spagna estende a 7 scali i controlli a campione su viaggiatori provenienti dall'Italia come ritorsione per la decisione del governo italiano di sospendere il trattato di Schengen per chi proviene dalla penisola iberica. Intanto la Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta dai connazionali presenti in Spagna. Voltiamo pagina alla cronaca: tragedia in mare a Lampedusa, un sub è morto, forse colpito dalle eliche di un gommone, secondo le prime ipotesi investigative. Il 29enne stava facendo un'immersione, la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione. E poi lo sport: agli europei di nuoto di Parigi sono arrivate altre medaglie per l'Italia, argento per la staffetta mista 4 per 1,5 km per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze e per Andrea Barnabà nei tuffi maschili da 20 metri. È tutto per il momento con l'informazione, le news torneranno da voi puntuali tra 2 ore, adesso però arriva anche l'aggiornamento sul meteo, buon ascolto.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sul nostro territorio. Rimonta infatti l'anticiclone nordafricano con temperature che torneranno a guadagnare qualche grado, ma poi saranno in ulteriore aumento con l'avvio della settimana. Da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Annalisa con Sinceramente alle 6:38 del mattino in questa domenica 9 agosto. Stefania Iodice, cioè io con voi fino alle 9, pausa pubblicitaria e poi si torna insieme.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
3: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Sei e 40, sempre su Radio Z e mia compagnia. Buongiorno a tutti quanti voi, il Buongiorno Z che vi fa compagnia fino alle 9 con voi, i vostri messaggi però al 335 30 10 25. Un saluto anche a Marisa, anche lei direzione lavoro in questa domenica. Mi pare di capire sono le ultime cartucce prima delle ferie, due settimane in cui andrai al mare, per cui dagli è tutta. Adesso Jimmy Neyro con E allora?
2: Nominare, vuoi bugie te le do, vuoi la mica te la do.
3: Sopra il beat di Fleccino, vai.

parliamo anche un po' di sport in questa domenica mattina, visto che sono in corso gli europei di nuoto che stiamo seguendo, raccontandovi con i risultati. Mi sembra stia andando molto bene per l'Italia, ma forse per Scaramanzia meglio fermarsi qui. Parliamo anche un po' di calcio, visto che so che qualcuno di voi ha ricominciato già con il fantacalcio, la Serie A ricomincerà verso fine agosto. Ci sono delle novità per quanto riguarda il calcio dall'altra parte del mondo, ne parliamo tra poco.

Id Colors alle 6:50 del mattino su Radio Z. Dicevamo, si parla di calcio, perché sì, siamo in astinenza senza calcio, non andiamo da nessuna parte, in attesa che ricominci la Serie A il 23 agosto. Ci sono notizie particolari che riguardano il calcio. A Pechino giocano i robot, sono stati creati questi umanoidi, fanno partita 3-3 senza essere telecomandati da niente, da nessuno, in autonomia, riconoscono il pallone, leggono il campo e decidono quando attaccare. Una nuova deriva che dobbiamo aspettarci che possa arrivare anche in Italia? Io mi auguro di no, è sempre bello vedere corpi umani che fisicamente corrono su un campo, o no?

0: Dedua con Mai alle 6.53 del mattino. Ancora buongiorno a tutti quanti voi in questa domenica 9 agosto. Ci penso io a farvi compagnia fino alle 9 del mattino, però mi raccomando, anche messaggini da parte vostra al 335 30 10 25. Partenze intelligenti, si parlava di questo anche pochi istanti fa. Fatemi sapere se siete in viaggio, se state iniziando le ferie. Intanto, nerissima serpe.
1: Ho aspettato a regalarti quel rubino rosso perché prima stavo uscendo dal casino nostro, forse solo mio, non c'è Dio nascosto, chissà se sopra il cielo è

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso, chissà quante volte hai riso tu.

0: DJ Snake con Justin Bieber, Let Me Love You, quando mancano pochi istanti e saranno le 7 in punto del mattino, quindi questa prima ora del Buongiorno Z e mia compagnia Stefania Iodice è già volata via, ma tranquilli, siamo soltanto all'inizio di questo percorso insieme fino alle 9 con i vostri messaggi al 335 30 10 25, dai che magari tra poco faccio una bella super raffica con i vostri messaggi di testo, per cui restate qui con me che tra poco si torna anche con la musica.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: E sette in punto.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

Samurai J alle 7:04 del mattino, la sua Flamenco Paranoia ad aprire la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z. Ancora una buona domenica da parte di Stefania Iodice con voi fino alle 9. I vostri messaggi al 335 30 10 25 tra poco recupereremo. Intanto però torniamo alla musica, uno dei miei pezzi preferiti di quest'estate, devo ammetterlo, i The Bose.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita.

0: cosa mi dà questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Brescia alle 7:10 del mattino con la sua Torsida, un brano ispirato da uno dei suoi viaggi fatti in Sud America, nel quale lui racconta un po' il clamore viscerale, appunto, che si sente spesso poi anche negli stadi quando si gioca una partita. Lui è sempre molto legato poi al calcio e non è l'unico brano che ha dedicato a quel contesto lì. Quello più famoso, insomma, è quello che ha dedicato alla sua squadra del cuore. O no? Va bene, allora, tra l'altro lui, non dimentichiamo, sarà uno dei protagonisti del Radio Z Future Hit Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, ma di questo ne parliamo meglio tra poco. Adesso Achille Lauro.

Achille Lauro, la città degli angeli, alle 7:14 del mattino. Un brano, altro brano che lui fa, che ci permette di cantarlo a squarciagola, con questo misto tra romanticismo e nostalgia che secondo me ha ascoltato una sera, una notte in spiaggia, al suo perché. E in spiaggia vi ci porto in qualche modo anche tra poco.

Madame Marrakesh su Radio Z. Si parlava di spiaggia, ho detto che in qualche modo vi avrei portato in spiaggia, ma più che portarvici metaforicamente vi invito ad andarci in spiaggia, soprattutto di notte in questi giorni, perché si avvicina la famosa notte, quella di San Lorenzo. E tra l'altro proprio ieri anche io ho fatto una capatina in spiaggia ieri notte, ho beccato una stella cadente, non mi succedeva da tempo, è stata una roba magica, e questa magia dobbiamo condividerla in qualche modo.

0: la dose di K-pop che serve assolutamente in questa domenica 9 agosto su Radio Z alle 7.23 del mattino. Si parlava anche della magia, no? Della spiaggia di notte, soprattutto in questo periodo a ridosso della notte di San Lorenzo, che sarà nello specifico domani, ma già da adesso e anche poi nelle notti successive il 10 agosto so che c'è la possibilità, ci sarà la possibilità di guardare stelle cadenti, uno spettacolo assolutamente da non perdere.
1: Contemporaneamente nell'altra parte del mondo non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Tommaso Paradiso con Ma lo vuoi capire alle 7.30 del mattino su Radio Z. I vostri messaggi anche al 335 30 10 25. Tra poco tempo di auguri, li recupererò con calma. Adesso però leggo il messaggio di Paolo che mi dice: metti della bella musica, complimenti, bravissima, sei proprio brava. Allora io vorrei tantissimo prendermi questi complimenti, no? Perché un po' pompare il mio ego in una domenica mattina qualunque fa sicuramente bene, però c'è bisogno di essere onesti. Non mi occupo io della programmazione musicale di Radio Z, ci sono proprio dei soggetti addetti a questo compito e devo dire anche io che lo fanno veramente molto molto bene, quindi complimenti a loro. La programmazione di Radio Z che continua adesso con i Pinguini Tattici Nucleari.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda

100 messaggi, o come direbbe Edoardo Donna Maria, 1000 messaggi, perché 100 a volte sono pochi. Lazza su Radio Z alle 7:38. Pubblicità e si torna insieme.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Eccoci di nuovo insieme in questa domenica 9 agosto. Buongiorno ancora a tutti da parte di Stefania Iodice. Il buongiorno Z non vi molla un secondo, neanche di sabato, neanche di domenica. Oddio, io forse da domani un po' ve mollo, ma perché so che vi lascio in ottime mani il caro Tony Sica, vi farà compagnia per le prossime due settimane, sempre qui in diretta dal TH Resort. Ma insomma, domani è un altro giorno, poi ci pensiamo. Intanto ci sono dei messaggini da parte vostra da recuperare al 335 3010 25. Un po' di auguri, ad esempio, ci scrive Letizia di fare gli auguri a Fabio, suo marito, da parte nostra, insieme, tutti quanti insieme, gli facciamo gli auguri e gli dedichiamo questa Scarabocchi di West Cross.
1: Fermo in auto poco dopo il party, Scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti, e sembra vivan di guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice, è una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

Beh, la vita con un milione in più potrebbe fare sicuramente la differenza. Come non essere d'accordo con West Cross e Fra Quintale, che abbiamo ritrovato su Radio Z nel Buongiorno Z ancora per un po', e dai, insieme fino alle 9, anche per ballare, dai, con Bob Sinclair e Kisa, I Can't Wait.

dici tu o la tua collanina. Er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast. Cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente. Lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Saif con Neza, Figli dei Palazzi, alle 7:48 del mattino. Inutile dire, ma forse sì, no, è utilissimo di dire e ricordare che anche lui è tra i protagonisti del nostro Radio Z Future Hit Live. Ricordo anche l'appuntamento che ci sarà e riguarderà tutti quanti noi, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, per chiudere in bellezza quest'estate 2026 che spero stia regalando gioie, come speriamo di fare anche noi di Radio Z, che vi facciamo compagnia tutti i giorni in questo periodo estivo dal TH Resort in quel di Praia Mare. Da Praia Mare andiamo un po' a Salerno, dai, a ritrovare Napoleone, Cucumari.

Si chiama proprio così il brano di Napoleone, un nuovo singolo per lui. Cucù Maria, alle 7.52 del mattino su Radio Z, insieme anche ai vostri messaggi al 335 30 10 25, che c'è sempre spazio e tempo per inviare e recuperare. Intanto Chaka Khan e Snoop Dogg.

0: Fred Palma con Passione a chiudere la nostra seconda ora insieme qui su Radio Z, il Buongiorno Z che però vi farà compagnia ancora per un'altra ora in questa domenica 9 agosto. Magari qualcuno di voi sta vivendo anche un'estate di passione. Beh, se è così, voglio saperlo assolutamente. 335 30 10 25, anche perché qui di passione non ce n'è, cioè passione per la vita, per il cibo, però di altro tipo niente.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Le 8 in punto.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
6: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

Fade con Sfere Basta e la loro Piense in Mia alle 8 e 4 del mattino ad aprire questo appuntamento, la terza ora, altro che appuntamento, del Buongiorno Z. Ancora buongiorno da parte di Stefania Iodice con voi per un'altra oretta, l'ultima oretta prima di prenderci una piccola pausa, come già vi anticipavo, ma non vi preoccupate perché poi a partire dal 23 agosto la programmazione di Radio Z tornerà alla normalità. A partire da domani però ci sarà Tony Sica a farvi compagnia sempre in questa fascia per poi ricongiungerci verso fine agosto. La musica però resterà sempre a farvi compagnia qui su Radio Z. Adesso Tame Impala e Jenny, questa è Dracula.

Tony F e Gaia con Sesso e Samba alle 8 e 10 del mattino. Come andiamo da questo punto di vista in quest'estate 2026? Una delle due magari già potrebbe essere un buon risultato, perché c'è qualcuno che non ha accucchiato, come si dice a Napoli, termine tecnico, nessuna delle due. Comunque, allora, in questa domenica 9 agosto, insieme fino alle 9, c'è sempre spazio e tempo per i vostri messaggi al 335 30 10 25. Tra poco ne recuperiamo qualcuno. Intanto torniamo alla musica. Emma, Fabri Fibra, questa è Antidroga.

Emma Fabri Fibra con Antidroga alle 8 e 14 del mattino. Emma che al momento si gode giustamente le vacanze in Islanda in compagnia di Elisa di Dardust. Noi da Emma Marrone in realtà passiamo ad un'altra Emma, perché tra i messaggi al 335 3010 25, dicevo anche prima, ci sono un botto di compleanni da festeggiare. Lo facciamo a partire da adesso. Compie 9 anni una nostra ascoltatrice, appunto Emma, che festeggia in nostra compagnia con la musica di Radio Z anche in questa domenica mattina. Poi immagino avrà anche altri programmi, intanto però si gode la musica. Another con Talk to You.

Canai alle 8:20 del mattino. C'è anche tempo e spazio per un pizzico, dai, di malinconia in questa domenica 9 agosto, in un periodo storico in cui ritornano gruppi musicali, serie, film, eccetera eccetera. Non poteva mancare anche un ritorno super apprezzato di una serie amatissima, Di una mamma per amica, anche se tornerà in una versione un po' diversa. Verso l'autunno ci sarà proprio un documentario sull'iconica Gilmore Girls e non vediamo l'ora di vederlo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Si fondono veramente molto molto bene le voci di Angelina Mango e Marco Mengoni in questo brano Canto d'amore alle 8:24 del mattino su Radio Z. Ancora buongiorno a tutti quanti voi che ci seguite da ogni parte del mondo, del pianeta, anche grazie alla nostra app RTL 102.5 Play che vi porta praticamente ovunque. Tony Boy, Cuore rotto.

0: Radio Z, Breaking News.
1: La Spagna estende a 7 scali i controlli a campione sui viaggiatori provenienti dall'Italia come ritorsione per la decisione del governo italiano di sospendere il trattato di Schengen per chi proviene dalla penisola iberica. Intanto la Farnesina rafforza l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna. Voltiamo pagina alla cronaca. Tragedia in mare a Lampedusa, un sub è morto, forse colpito dalle eliche di un gommone. Secondo le prime ipotesi investigative, il 29enne stava facendo un'immersione. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Adesso lo sport. Agli europei di nuoto di Parigi sono arrivate altre medaglie per l'Italia: argento per la staffetta mista 4 per 1,5 km per Elisa Cosetti nei tuffi dalle grandi altezze per Andrea Barnabà nei tuffi maschili da 20 metri. È tutto per il momento con l'informazione, le news torneranno da voi puntuali tra 2 ore, adesso però per il voi arriva anche l'aggiornamento sul meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sul nostro territorio. Rimonta infatti l'anticiclone nordafricano con temperature che torneranno a guadagnare qualche grado, ma poi saranno in ulteriore aumento con l'avvio della settimana. Da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Aya Nakamura con Capo Plaza, la loro Puki alle 8:36 del mattino, un tuffo un po' nel passato con questo brano, ritorniamo subito nel presente con il Buongiorno Z, pubblicità e poi si torna insieme.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno.

0: giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tanti momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Can't
1: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: è un ragazzo nuovo, piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: E 39 del mattino, si torna su Radio Z ancora per 20 minuti. Il Buongiorno Z vi fa compagnia, vi sveglia, dai, anzi, secondo me, in questa domenica 9 agosto, perché si sa, la domenica è un po' più per i pigri. La prendiamo con calma, con comodo, anche se io sono in diretta con voi a farvi compagnia già a partire dalle 6, ma anche voi siete belli carichi, eh. Momento di saluti al 335 3010 25. Giornata anche di grandi pulizie, no? Per antonomasia, forse la domenica serve anche a quello, per cui ringraziamo e salutiamo Francesco per il suo messaggio, che ci scrive, ci segue proprio mentre pulisce la cucina. Sono cose importanti da fare. La domenica bisogna approfittare di ogni secondo e minuto utile. Torniamo alla musica, c'è Madonna.

Madonna con Dansteria alle 8:44 del mattino potrebbe diventare magari il nome di un bar futuro, eh? Un'idea, oh, se lo utilizzate questa idea voglio poi la percentuale, riconoscetemela a me un po' anche a Madonna. Vabbè, torniamo alla musica, J-Ax, IPIO.

Eddie Brock con Avvoltoi alle 8:49 del mattino su Radio Z. Altri 10 minuti a trascorrere insieme mia compagnia Stefania Iodice, prima di arrivare poi al momento dei saluti. Intanto però saluti anche per i vostri messaggi, cioè ringraziamenti per i vostri messaggi al 335 3010 25. Abbiamo parlato forse tanto di chi oggi inizia le vacanze, inizia le ferie, di chi è già in vacanza, ma non dimentichiamo ovviamente coloro che soffrono ancora perché al lavoro. Tranquilli che tanto siamo con voi sempre per tutta l'estate. Anna, White Girl Wasted.

Ricordare che sarà anche lei tra le protagoniste del nostro mega evento che si terrà mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, dove balleremo, canteremo tutti quanti insieme i tormentoni di quest'estate 2026. Adesso Ariana Grande.

0: Alfa, il filo rosso a chiudere così romanticamente questo appuntamento insieme a una canzone che vi dedico, perché anche se non mi vedrete per le prossime due settimane, sappiate che c'è e ci sarà sempre questo filo rosso ad unirci, che poi ci farà rincontrare a partire dal 23 agosto insieme in diretta, normalmente sempre a partire dalle 6. Intanto vi saluto, vi lascio nelle mani di Luigi Provenzani, mi raccomando restate sempre collegati su Radio Z. Ciao a tutti! Le ferie!
1: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace? Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
4: Turbo Z.
2: Si parte e inizia Turbo Z. Buona domenica 9 di agosto, sono le 9 e un minuto e buongiorno dal TH Resorts di Praia Mare. Siamo nella splendida Calabria, ormai lo sapete se ci ascoltate, ve lo stiamo ricordando anche molto spesso per rendervi partecipi della nostra trasferta estiva, quella del gruppo RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia, naturalmente sempre al vostro fianco, anche con l'app RTL 102.5 Play, il modo anche per portare con voi Radio Z ovunque voi siate, in ferie, al lavoro. Qualsiasi esperienza abbiate deciso di intraprendere quest'anno, magari, che ne so, una vacanza studio, ogni tanto volete sentire un po' di casa, ecco che Radio Z vi raggiunge ovunque voi siate. Siamo anche in TV però al 266 del digitale terrestre, al 735 di Sky con la nostra radiovisione. Aspettiamo i vostri messaggi al 335 30 10 25. Le coordinate ci sono tutte, partiamo con la musica, c'è Shiva, Bad Bad Bad.

Bad, bad, bad, c'è Shiva con Geolier su Radio Z alle 9.05 minuti, abbiamo dato tutte le coordinate, ci manca una e una soltanto, quella dei social naturalmente, siamo su Instagram, Radio Z off, che numero brutto è 129.000 follower, ragazzi arriviamo a 130.000, ma ancora non ci seguite su Instagram, ma forza, Radio Z off, mi raccomando, noi vi mettiamo la musica ovviamente, c'è Somber, My Body Isn't Ready.

0: poi entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, alle 9:12 minuti su Radio Z. Ancora buongiorno da Luigi Provenzani. Questo è Turbo Z. Allora, come va questa domenica 9 di agosto? Dove siete di bello? Che cosa state combinando? Fatecelo sapere al 335 30 10 25, perché siamo curiosi di scoprirlo e di scoprire anche tante notizie. Lo dicevamo sui nostri social, trovate veramente di tutto e di più. At Radio Z Off su Instagram, come per esempio il fatto che una mamma per amica starebbe tornando ufficialmente in produzione per HBO Max, un documentario autorizzato, dedicato alla serie TV, per rivivere anche i momenti e poi per fare naturalmente anche, credo, un rewatch a questo punto della serie originale. Adesso c'è Artie 5 su Radio Z, questa è Swag Music.

0: Back Music di RT5 su Radio Z alle 9:15 in questa domenica 9 di agosto con voi al 335 30 10 25 in attesa del nostro grande evento, quello di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Vi parlo naturalmente di Radio Z Future Hits Live. O trovate i biglietti su ticketone.it e attenzione perché potrebbero essere anche gli ultimi. Nel frattempo qualche vostro messaggio al 335 30 10 25. Siamo in Sicilia, stiamo andando al mare adesso e rientriamo per l'ora di pranzo. Oggi temperature impossibili, ma non rinunciamo a qualche ora di mare. Un abbraccio e buona domenica da Rossella e Chiara dalla provincia di Trapani. Brave, saggia scelta, anche perché dopo pranzo non si può proprio. C'è Aitana.
1: Mirando lo que me ha conocido, será uno más de tantos, mierda.

Samurai J, ossessione anche lui alla Radio Z Futurist Live 2026, il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. I biglietti li trovate su ticketone.it. Allora, siete tantissimi. Oggi c'è il nostro amico Michelangelo da Roma che sta andando al mare con la sua gatta. Grande! Attenzione Michelangelo, però alle ore più calde, perché poi soprattutto cani, gatti. Intanto i gatti in spiaggia è una roba molto particolare, quindi complimenti. Ma soprattutto anche per chi porta i cani, attenzione alla superficie, che sia sabbia o sassi, perché se è molto calda, poverini, si fanno male, non hanno le ciabatte, non hanno le scarpe, quindi fate attenzione. Ci sono Merck & Cremont con tanti altri.

0: E si balla con la musica di Merk & Cremont su Radio Z con Serena Brancale, i The Colors, una delle canzoni di quest'estate 2026 che ascolteremo probabilmente con loro, Merk & Cremont, anche a Radio Z Futurist Live. Ci sarà anche Jimmy Nairo.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si sa.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Questa mattina è previsto bollino rosso sulla rete in direzione delle località turistiche. Con la situazione attuale sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Sud e il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Napoli, occorre circa mezz'ora per percorrere il tratto, ovvero il doppio del consueto. Scenario analogo anche sulla 14 Bologna-Taranto tra il raccordo di Casalecchio e Imola verso Taranto, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Anche riscendendo in A14 tra Fermo e Valvibrata verso Taranto ci sono flussi intensi, così come tra Fermo e Grottamare nella stessa direzione. Sulla 9 lenate Como Chiasso, tra Como Montolempino e Chiasso verso la Svizzera c'è una coda per attraversamento doganale, e poi sul traforo del Monte Bianco i tempi di attesa sono di circa un quarto d'ora dall'Italia in direzione della Francia, così come nel senso inverso. E chiudiamo con la 30 Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e raccordo di Salerno Avellino verso Salerno, 3 km di coda per traffico intenso. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Irama ed Elodie con X su Radio Z alle 9.36 minuti. Irama che vedremo anche a Radio Z Futurist Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Trovate i biglietti su ticketone.it. E ancora con i vostri messaggi al 335 30 10 25 c'è Giulia in attesa di partire per la Sicilia, in questo momento però da Vercelli. Allora buon viaggio Giulia e Andrea.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: La spesa intelligente!
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
7: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
8: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: serata nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: è un ragazzo nuovo, piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Radio Z alle 9:40 minuti, Turbo Z con Luigi Provenzani. Voi al 335 30 10 25, un bel messaggio dal mare con temperature alte, dice: ci stiamo facendo parecchi bagni. Un abbraccio da Dominic Polla in provincia di Salerno. Ciao e grazie per seguirci. Radio Z può essere la cura anche per le alte temperature. Portateci sempre con voi con l'app RTL 102.5 Play, noi ci mettiamo la musica. Ci sono Noemi e Vito Salamanca, questa è Tu cosa fai questa sera?

Noemi e Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Alle 9.43 minuti la domanda che vi giriamo anche al 335 30 10 25 in attesa del grande evento dall'Arena di Verona il prossimo 2 di settembre, che sì, sarà in diretta anche su Radio Z, visto che ce lo chiedete, mi raccomando. Ci sono Canova e Lil Busso.

0: for me.
1: Rosalia, LLYLM, questo è il titolo del suo pezzo, che sarebbe LLYLM, detta proprio all'italiana chiara. Vabbè, Rosalia, alle 9.49, questa è Radio Z e ci siete voi al 335 30 10 25. Tutti quanti al mare oggi, ma che cos'è? Forse perché è domenica e quindi anche chi lavora in settimana si degna di andare qualche giorno un po' a prendere del sole, anche se con questo caldo forse andare al mare è peggio. Non lo so, se non fate il bagno sicuramente è peggio. L'importante è stare bene, state da Dio, come canta Brescia qui su Radio Z alle 9.50.

E chissà quante scene simili a questa, non so se ci stavate seguendo in radiovisione al 266 del digitale terrestre, avrete visto durante quest'estate 2026. Il video di D'addio di Brescia si conclude con un saluto prima della partenza su un treno, e tanti sono i treni in viaggio proprio in questo momento, e quante separazioni ci saranno state. Francesco Gabani, Summer Funk.

0: Rubami la notte su Radio Z, i pinguini tattici nucleari, anche in questo in questa domenica pomeriggio. E fa strano perché il lunedì è maschile, il martedì, ma tutti i giorni della settimana sono al maschile, anche il sabato, poi la domenica al femminile. Io non sono abituato alla domenica, quindi in questa domenica 9 di agosto qui su Radio Z c'è un'aria di saluti, abbracci qui al TH Resorts di Praia a Mare. Perché? Perché da domani sentirete altre voci, quelle dei nostri colleghi, con un ricambio del team che vi terrà sempre compagnia naturalmente in diretta fino alla fine dell'estate. Ma questo domani, per ora intanto ci siamo noi e c'è un'altra ora di Turbo Z da passare insieme.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta, hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah, fatto con amore.
0: Sono le 10, buongiorno.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con
5: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
6: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por el mundo su Radio Z alle 10 e 4 minuti con voi al 335 30 10 25. Volete sapere cosa facciamo noi in questa domenica? La risposta è sì, stiamo andando alla festa della Madonna di Biandino. Gli alpini prepareranno il pranzo, compresa la polenta. Ragazzi, che invidia! C'è Baby K su Radio Z, Tuca Macarena.

0: al foguar.
1: Charlie Charts su Radio Z con Dardust, con Sfera e Basta, Mahmood e anche Fabri Fibra. Le loro voci tutte insieme alle 10:10 minuti con voi al 335 30 10 25 e tante tante abitudini estive che si portano avanti. Vedi, c'è chi va a mangiare la polenta, e allora quante sono le sagre che durante questa estate 2026 andiamo a esplorare e scoprire anche cose nuove. Per esempio mi sono imbattuto in un video su Instagram che in un posto in Italia generico, non importa quale sia il posto, c'era la sagra del fish and chips. Adesso io mi dico, ma in Italia

Madame, mamma, non mamma su Radio Z alle 10:14 minuti in questa domenica 9 di agosto del 2026, dove ve lo raccontavamo oggi è un momento di partenze, arrivi di colleghi, ci piace raccontarvelo anche qui in diretta perché vi facciamo compagnia dal TH Resorts di Praia Mare nella splendida Calabria e allora vogliamo farvi vivere anche tutta la nostra gioia e tutta la nostra allegria quando si tratta di stare insieme. Una

Bella novità per voi, DJ Goja, Jason Derulo e Melody. Questa è Mi Chico. Ormai è una novità, sì, ma l'abbiamo imparata a conoscere perché il ritmo ci è entrato subito in testa.

Rove Ale su Radio Z alle 10:18 minuti con Luigi Provenzani in Turbo Z e voi al 335 30 10 25. Parlavamo di sagre, magari avete scoperto qualche piatto nuovo, qualche piatto tipico al 335 30 10 25 e poi abbiamo gli impostori, quelli che portano qualche piatto generico in un posto dove non c'entra niente, dove magari si mangia quella roba lì, ma non è tipica, non è neanche italiana, come appunto la sagra del fish and chips. Poi ben venga, perché è un piatto buono sicuramente, poi con gli ingredienti italiani viene tutto bene assolutamente, però insomma un po' sorridere quando ti avvicini e dici che si mangia qua, che cosa si festeggia, ah questo piatto qua, bene, pensavo fosse dell'altra parte d'Italia o d'Europa in questo caso. LB1 su Radio Z, I Need a Sign, questa è Show Me Love.

I Need a Sign, Show Me Love, LB1 che ci fa ballare su Radio Z alle 10:21 minuti con voi al 335 30 10 25 i vostri messaggi scritti e vocali, anche le vostre foto dell'estate, se vi va le raccontiamo molto volentieri qui in diretta su Radio Z. Vogliamo sapere anche la vostra canzone di questa estate 2026 che poi magari canterete anche a Radio Z Futurist Live, lo farete anche nel caso di questa, quella di settembre, questa è due settimane, ci sarà anche lui a Verona.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:28 su Radio Z. La Spagna ha esteso da ieri a 7 scali i controlli a campione sui viaggiatori in arrivo dall'Italia. È la ritorsione del governo di Madrid per la decisione del nostro paese di sospendere il trattato di Schengen sulla libera circolazione in Europa per chi proviene dalla Spagna. Cambiamo argomento. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, la Germania espellerà verso l'Italia i migranti che sono arrivati dal nostro paese negli ultimi anni. Il primo rimpatrio è previsto per il 19 agosto prossimo e riguarderà una richiedente asilo somala, 22enne. Infine lo sport, il moto mondiale. Jorge Martin con l'Aprilia ufficiale ha vinto ieri la gara sprint del Gran Premio

0: di Gran Bretagna, classe MotoGP. Oggi pomeriggio alle 14, prima fila tutta Aprilia alla partenza della corsa lunga con Martin, Paul, Fernandez e Ogura. Per il momento è tutto, l'informazione torna su Radio Z tra meno di due ore, ora tutte le ultime previsioni del tempo e poi l'aggiornamento in tempo reale sulla situazione della viabilità.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sul nostro territorio. Rimonta infatti l'anticiclone nordafricano con temperature che torneranno a guadagnare qualche grado, ma poi saranno in ulteriore aumento con l'avvio della settimana. Da segnalare solo qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa sulla rete, iniziamo dalla 14 Bologna a Taranto in direzione di Bari, si registrano code a tratti, tempi di percorrenza fino ad un'ora tra il raccordo di Casalecchio ed Imola, tra Civitanova Marche e Teramo Giuliano Mosciano e tra Pineto e Pescara Sud. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Modena Sud e la 22 del Brennero in direzione di Milano e tra la 11 Firenze-Pisa Nord e la 1 direttissima sempre verso Bologna. Mentre per un veicolo fermo in avaria sono 2 km di coda tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Sulla 30 Caserta Salerno per il traffico intenso sulla viabilità esterna ci sono 3 km di coda tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino verso Salerno. Infine ai valichi di frontiera sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo code tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: Hug yourself, abbracciati da solo, camera dalle 10 e 37 minuti su Radio Z. Speriamo che possiate trovare qualcuno che vi abbracci, qualcuno di nuovo in questa estate.
1: Outlet Sofà.it, relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Pronto?
7: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The

0: Sharks.
1: Los Angeles 1981.
0: Quando arriva qualcuno di nuovo,
2: a ragazzo nuovo piaci?
0: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
0: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
0: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Sempre qui, sempre su Radio Z, alle 10:39 minuti, ancora buona domenica 9 di agosto, io sono Luigi Provenzani, questo è Turbo Z e ci stiamo avvicinando sempre di più alla Radio Z Futurist Live. L'appuntamento è il prossimo 2 di settembre all'Arena di Verona, i biglietti li trovate su ticketone.it e nel grande cast c'è anche lei che ci sta facendo cantare ma anche ballare, senza agitarci troppo però, parliamo della nostra amica Gaia che ascoltiamo con Bossa Nostra qui su Radio Z.

C'è Gaia con Bossa Nostra su Radio Z alle 10:43 minuti. Allora io devo fare un applauso a questo ascoltatore che ci ha scritto: ciao, vi ascolto mentre leggo un libro. Intanto bravissimo o bravissima. Due, come fai ad ascoltare la musica e capire le parole? Cioè, è difficilissimo.

Sunset Boulevard, Selena Gomez e Benny Blanco, prima ancora Low Red di Island Summer. Che cos'è? Un ricampionamento di In Alto Mare, l'avrete sicuramente riconosciuta, di Loredana Bertè, con un sound che porta l'artista sassarese Island Summer verso l'estate, no? La musica che vogliamo ascoltare l'estate, con un campionamento storico naturalmente e con la scrittura di Palmi Tessa, una bella novità che abbiamo trovato su Radio Z. Andiamo avanti con un amico ormai di Radio Z, è proprio Saif. Questa è Parlar d'amore alle 10:49.

c'è Saif con Parlare d'amore su Radio Z con un bel viaggio on the road che abbiamo visto in radiovisione alle 10:52 minuti. Tanti state facendo un bel viaggio on the road quest'estate, ce lo state raccontando, tra cui anche il nostro collega Mario Vai, che inizierà la sua estate al volante, anzi al manubrio quest'anno. Sarà un'avventura molto molto bella, sempre per ispirare anche le vostre di avventure al 335 30 10 25 per farci raccontare un po' quello che vi va. Io vi dico che c'è la musica su Radio Z, non si ferma mai. Jungle The Wave alle 10:53 in questa calda domenica 9 di agosto 2026.

30 gradi c'è Anna su Radio Z alle 10.58 a chiudere le due ore di Turbo Z. Vi farà compagnia il nostro collega Dario Vanacore nelle prossime due settimane, poi naturalmente ricambieremo e ci saremo nuovamente noi. Alla fine la squadra di Radio Z è questa, tutti quanti insieme un grande team. Per le prossime due ore c'è Mario Vai invece a tenervi compagnia con Destinazione Z. E allora buona estate, rimanete sempre qui su Radio Z. Ciao!

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
3: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: Le 11, buongiorno.
5: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
6: Destinazione Z.
4: Ed eccoci qua per l'ultima volta in diretta dal TH Resorts di Praia Mare in Calabria. Per quanto mi riguarda, lo sapete, io sono Mario Vai, anche oggi in Destinazione Z dalle 11 alle 13 vi tengo compagnia. Grazie a tutti quanti voi per essere connessi su Radio Z, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky, e se non l'avete ancora fatto scaricate l'app gratuita RTL 102.5 Play, così che potete portarci ovunque voi andiate. 335 30 10 25 arrivano già i primi messaggi e fateci sapere cosa state combinando in questa domenica 9 di agosto. Il nostro compito anche oggi sarà quello di regalarvi tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione, le hit estive ma anche qualche bella chicca internazionale e ovviamente tutta la musica più bella italiana con qualche artista anche emergente che aiutiamo a farvi scoprire. Si parte con La Testa Gira, Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla.

È proprio questo il sound giusto in questa domenica 9 di agosto. Erano ovviamente Fred De Palma, Anitta e Demi Schilla, la loro La Testa Gira, che sta continuando a suonare all'impazzata anche qui su Radio Z. 11:05, grazie a tutti quanti voi per essere connessi in radiovisione. Un saluto speciale a Gina La Tarantina, che ci ha già mandato il buongiorno, ovviamente al 335 30 10 25. Arriva un brano che ha portato al successo durante il suo ultimo tour, c'è Primo H, Geolier.

0: Speravo di farci del male, mi lasci ma non mi lasci andare.
1: Alle 11:10 minuti erano Shiva e Tony Boy, la loro Polvere, ovviamente sempre qui in diretta su Radio Z. Ma ragazzi, questo è solo l'inizio in Destinazione Z, che vi accompagna, lo sapete, fino alle 13. Avremo ancora tanta bella musica che si può trasformare anche oggi nella vostra colonna sonora preferita. E quindi mi raccomando, tenete anche sempre accesa l'app RTL 102.5 Play, e se non l'avete ancora fatto, scaricatela, è gratuita ed è piena zeppa di contenuti esclusivi oltre alla radiovisione streaming di Radio Z. Arrivano Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly assieme a Wiz Khalifa, Girl Next Door. 11:14, allora un saluto a Renato che ci segue dal Salento e mi dice al 335 30 10 25 che mentre ci ascolta ha di fronte uno scenario veramente meraviglioso. Ciao Renato, grazie, continua ad ascoltarci. Vi chiedo, amici ascoltatori, ovunque voi siate, ma qual è la temperatura nella vostra città? Fa caldo? Purtroppo immagino di

La hit dello scorso anno, Fedez e Clara, scelte stupide 20 minuti dopo le 11, peraltro Clara sarà tra i protagonisti del Radio Z Future Hits Live 2026 mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, in questa suggestiva cornice per chiudere l'estate nel migliore dei modi. E quindi, se non l'avete ancora fatto, datemi retta, andate su ticketone.it e accaparratevi il vostro biglietto per non farvi raccontare veramente una serata da non perdere. E oltre a Clara, adesso piano piano continuiamo a ripassare i vari artisti che si esibiranno su quel palco, ci sarà anche lui, che è reduce dal suo primo San Siro. 24 giugno sarà una data indelebile per la sua carriera. Arriva Tedua, ci riascoltiamo la sua Mai.

0: aspettare il sole.
1: Era Tedua, la sua Mai, 22 minuti dopo le 11, grazie a tutti quanti voi che continuate a mandarci i vostri messaggi al 335 30 10 25, un saluto a Sofia che ci segue da casa dei nonni, beh è domenica, sarà pure 9 agosto ragazzi, però le tradizioni italiane sono dure a morire, quindi un bel pranzo della domenica dai nonni ci sta benissimo. Vi avevo chiesto prima di farci sapere un po' qual è la temperatura, anche quella percepita nella vostra città da dove ci state seguendo in questa assolata domenica di agosto. Intanto continuiamo con più in alto, c'è Birth.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete, iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto in direzione di Bari, code a tratti, tempi di percorrenza è circa un'ora tra il raccordo di Casalecchio ed Imola e tra Civitanova Marche e Teramo Giulianova Mosciano, mentre verso Bologna tra Valle Rubicone e Casalecchio in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti tra la 11 Firenze-Pietra Nord e la 1 direttissima verso Bologna e tra Firenze Sud ed Incitregello in direzione di Roma. Sulla A30 Caserta Salerno per il traffico sulla viabilità esterna 3 km di coda dopo Mercato San Severino verso Salerno. Infine a valichi di frontiera ci sono code sulla 9 Lenate Chiasso alla dogana di Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A23 Udine Tervisio 3 km di coda da Ugovezza verso il Treviso e al traforo del Monte Bianco con un'attesa di circa un'ora per chi dall'Italia è diretto in Francia. Questo è il momento, le principali notizie, guidate con prudenza. Buon viaggio.

Non è Francesco, ma lei è la nostra Amélie. 32 minuti dopo le 11, grazie per essere ancora in nostra compagnia. Questa è Radio Z e soprattutto questa anche oggi fino alle 13 è Destinazione Z che vi accompagna in questa domenica 9 agosto. Io sono Mario Vai e sono contentissimo di essere in nostra compagnia con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione.

0: Frecciamo con i The Colors, Cabriolet Panorama, 38 minuti dopo le 11, allora ci fermiamo per qualche istante, c'è la pubblicità ma non vi preoccupate perché la musica, quella di Radio Z, continua, state lì a tra poco.
1: Bravissimi, anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
2: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Intelligente. 41 minuti dopo le 11, eccoci qua, riprendiamo la linea dalla TH Resorts di Praia Mare per la vostra destinazione Z di oggi, che è ricchissima di bellissima musica che vi accompagna in questa domenica 9 agosto. Allora, giro saluti al 335 30 10 25. E qual è la temperatura percepita nella vostra città? Allora, dicono c'è Gaia da Roma che fa caldissimo, non specifica i gradi, ma insomma immagino. E poi c'è invece Daniele dalla Basilicata che dice qui ci sono 34 gradi, va bene, saranno ancora 8 giorni di caldo, poi forse qualcosa si dovrebbe attenuare. Dai che continuiamo con la nostra musica, alzate il volume con il ritmo di Radio Z. In destinazione Z fino alle 13 c'è Peggy Gou, Human.

Peggy Gou assieme a Ira Star, 11 e 45 minuti qui su Radio Z in questa domenica 9 di agosto. E allora, dopo questa chicca internazionale, torniamo nel nostro paese con un brano che è veramente il sole tra le note. Ci sono Jovanotti ed Alfa, la loro Buon Vento.

0: 22 Simba che ha unito le forze assieme a Gue per sfornare la loro Arricchiti. 11 e 50 minuti, questa è Radio Z, ma soprattutto questa anche oggi fino alle 13 è Destinazione Z. Io sono Mario Vai e vi accompagno anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure 735 di Sky. Peraltro, visto che stiamo ripassando, ci sarà anche lui, 22 Simba, al Radio Z Future Hits Live di mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ieri abbiamo avuto l'appuntamento con Rossella Lofaro qui in diretta, responsabile comunicazione Fimi, e ci ha detto che è alla 19esima posizione tra gli album degli esordienti più venduti questa settimana. Stiamo parlando di lui, che si conferma veramente un grandissimo, è Jimmy Neyro. E allora?
1: Sopra il beat di Fleccino, vai.

Posizione numero 19 della classifica top 250 album Fimi. Lui è appunto tra le posizioni più alte per quanto riguarda gli artisti esordienti. Lo sapete, l'appuntamento con Rossella Lofaro, responsabile comunicazione Fimi, vi attende sabato prossimo alle 12 qui in Destinazione Zeta, condotto dal nostro Cianna, che tra poco arriverà qui in Calabria e sarà lui a tenervi compagnia per le prossime due settimane dalle 11 alle 13. Nel frattempo, oggi, questa domenica 9 agosto, ci sono ancora io e il vostro Mario Vai, anzi grazie per essere ancora in nostra compagnia e i tanti messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25. Allora, continuiamo anche a parlare un po' di dei gradi percepiti. A Milano 36 gradi, e vabbè.

0: ti fa dormire.
1: La rabbia non ti basta, era Big Mama alle 11.59 minuti. In questa domenica 9 agosto vola il tempo quando ci si diverte qui su Radio Z. Fino alle 13 sono qua ovviamente a tenervi compagnia. Vi ricordo anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita. Non solo trovate la radiovisione streaming di Radio Z, ma un sacco di contenuti esclusivi. Dai che continuiamo ovviamente con tutta la musica più bella, non solo le hit italiane, non solo i tormentoni estivi, ma anche qualche chicca internazionale, solo qui su Radio Z. A tra poco.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita

0: un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spray a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
1: Mezzogiorno.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Il ritmo sensuale di Irama e la sua cabana, 12 e 3 minuti, questa è Radio Z, Destinazione Z, e lui ovviamente ballerà e canterà questo brano sul palco dell'Arena di Verona il 2 settembre per Radio Z, Future It's Live. Arriva Primogenito, Scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Olli e Giuli, questa domenica, e noi questa domenica 9 agosto la viviamo insieme su Radio Z, 12:11, e adesso arriva lui. Sono già aperte le prevendite per questo evento che si terrà al cinema a fine settembre, il racconto della grande impresa di Tor Vergata del 4 luglio a Roma, del concerto dei record di Ultimo. E quindi se riuscite, accaparratevi i biglietti anche per quest'altra bella esperienza. Adesso arriva Romantica.
2: Adesso non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

si è preso letteralmente l'estate 2026, ultimo qui era con la sua romantica, 12 e 14 minuti su Radio Z, e chissà se magari all'ascolto c'è qualcuno che era lì presente a Tor Vergata in questo grandissimo evento che si è tenuto il 4 luglio a Roma. Continuiamo, arriva il nostro ping pong musicale, musica italiana ma anche internazionale, alzate il volume con i The Bossa, Magnetic.

Erano Serena Brancale, Levante e Delia al mio paese, 12 e 21 minuti, una canzone che respira di Sud Italia, l'abbiamo riascoltata qui su Radio Z in Destinazione Z, 21 minuti dopo mezzogiorno, buon pranzo a tutti voi che ci seguite, che utilizzate Radio Z come la vostra colonna sonora personale, siamo anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Dal sud ci spostiamo al centro con uno degli imperatori romani della scena musicale italiana, arriva Achille Lauro, la città degli angeli.

Achille Lauro, la città degli angeli che stiamo ascoltando nella playlist estiva di Radio Z, 12 e 25 minuti, questa è Destinazione Z, un saluto a tutti quanti voi che ci seguite dal mare o da qualche bella meta turistica dove state trascorrendo queste giornate di ferie, magari c'è ancora qualcuno che è costretto a lavorare.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12 e 30 minuti, buona giornata da Mario Vai. In apertura scattano i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura adottata dal governo Sanchez è una ritorsione ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria. Nessun particolare disagio per i passeggeri, mentre la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. Ancora agli esteri, l'Iran detta le condizioni per riaprire lo stretto di Hormuz, stop alla guerra e al blocco navale, rientro delle truppe americane, risarcimenti e revoca delle sanzioni. Il presidente iraniano invoca un accordo per uscire dalla situazione di né guerra né pace. Intanto il Pentagono accelera la produzione di armi. E chiudiamo, torniamo in Italia. Rissa nella notte a Trastevere, a Roma, dove circa 15 ragazzi si sono affrontati a colpi di spray urticante e bottiglie di vetro. I carabinieri hanno bloccato e arrestato tre giovani tunisini tra i 19 e i 23 anni. È tutto con l'informazione. Ascoltiamo il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore. Lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi, in parziale sconfinamento qui sulle zone limitrofe, specie di nord-ovest. Temperature massime che torneranno a guadagnare qualche grado. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. Apriamo con il Lazio sulla A12 Roma Civitavecchia. A causa di un incidente con più veicoli coinvolti, il traffico è stato bloccato tra Torri in Pietra e Cerveteri in entrambe le direzioni, con 5 km di coda verso Civitavecchia e 1 km di coda in direzione di Roma. Mentre sulla diramazione di Roma Sud, un veicolo in fiamme sta causando code per 3 km a San Cesario e la barriera di Roma Sud in direzione della città. In Lombardia un altro veicolo in fiamme causa code per 2 km sulla 8 Milano-Varese tra Origi Ovest e Lainate verso Milano. Ci spostiamo ai valichi di frontiera, code sulla 9 Lainate-Chiasso, alla dogana di Chiasso verso la Svizzera, sulla A23 Udine-Tarvisio 4 km di coda alla barriera di Ugovizza in direzione del Tarvisio e code al traforo del Monte Bianco con un'attesa di circa un'ora per chi dall'Italia è diretto in Francia. Queste le principali notizie, guidate con la massima prudenza, buon viaggio.

0: In rotazione in queste settimane con la sua Los Angeles, riascoltiamo Di Blanco, Ladro di Fiori, 12:39 minuti. Allora facciamoci una promessa, piccolo break pubblicitario e torniamo qui con tutta la musica di Radio Z che vi accompagna anche oggi in questa domenica 9 agosto. Restate lì, a tra pochissimo.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Dal 27 luglio vi aspettiamo in diretta dal TH Resorts Praia a Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Eurospin.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri!

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano. È il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà. Un divano per tutti. Autentico relax.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Pronto? Pronto?
7: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
8: Los Angeles, 1981.
7: Quando arriva qualcuno di nuovo,
9: un ragazzo nuovo piaci?
7: Non sai mai.
6: C'è qualcosa che non va in lui.
7: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
6: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
7: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Eccoci tornati, ogni promessa è debito, 12:42 minuti, c'è già tanta gente che ci ascolta mentre è a pranzo, quindi buon pranzo a tutti quanti voi e ovviamente alzate sempre il volume di Radio Z che vi accompagna ogni giorno H24 con tutta la musica più bella che potete trovare adesso in circolazione, non solo musica italiana ma anche qualche chicca internazionale e ovviamente anche con la radiovisione, 266 di Digitale Terrestre oppure il 735 di Sky. Arriva Animal Cat's Eye.

10:25, un saluto a Martina che ci segue dalla provincia di Lecce e poi ancora un saluto invece da Roma al nostro Mauro che fa il tassista, lui è un nostro afficionato, sta sempre qui presente ogni giorno. Arriva Eddie Brock, bel venerdì.

in rotazione in queste settimane con la sua Bossa Nostra, un brano che ci riporta al Brasile degli anni 50. Abbiamo ripassato un brano di qualche tempo fa, si intitola Calma, l'abbiamo appena riascoltata su Radio Z e ovviamente l'ha cantata lei, la nostra Gaia. 12:51 minuti, grazie per essere ancora in nostra compagnia, ancora per 10 minuti in Destinazione Z dal TH Resort di Praia a Mare. Poi da domani invece a tenervi compagnia qui a quest'ora ci sarà il nostro Chan, che torna più energico che mai e avrà lui il compito di traghettarvi fino al 22 di agosto. Nel frattempo arrivano due belle ciliegine sulla nostra torta di oggi. Cominciamo con i Pinguini Tattici Nucleari. Il brano di quest'anno si intitola Sorry, scusa, lo sento.

0: Harry Styles, Dance No More. 12:58 minuti, triplice fischio dell'arbitro per quanto riguarda il vostro Mario Vai, che vi ha accompagnato non solo oggi dalle 11 alle 13 in Destinazione Z, ma fino ad oggi da ormai qualche settimana qui in diretta dal TH Resort di Praia Mare. La linea passerà domani a Chan, tenete la bada, mi raccomando, sapete com'è, un po' scalmanato. Adesso invece ai posti di combattimento c'è ancora lui per altre due ore, signore e signori, Davide Guerra. Grazie a tutti quanti voi e viva Radio Z.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
4: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
5: Sono le 13, buongiorno.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artify,

0: Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Zetagram.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, 13 e un minuto, ben ritrovati in diretta su Radio Z. Iniziamo una nuova puntata di Zetagram, l'ultima in mia compagnia in questa domenica 9 agosto, sempre in diretta dal TH Resorts Praia Mare. Ringraziamo come sempre Mario Vai per queste due settimane nella versione tarda mattinata. Io vi prendo in consegna, fino alle 15 sarete con me, Davide Guerra, e staremo insieme come abbiamo fatto nelle due settimane precedenti, per poi passare il testimone, come diceva poco fa anche Mario, a Cianna, che come sempre riprenderà possesso di questa fascia, come sempre accade anche durante l'anno. Io sono contento di stare con voi ancora per queste due ore. È domenica, quindi magari molti di voi sono in partenza e arrivi. Quello che facciamo è cercare di tenervi compagnia, qualsiasi sia la vostra attività, con la miglior musica presente sul mercato. Arriva una novità tutta campana, lui si chiama Napoleone e si intitola Cucù Marie. Partiamo così.

Cucù Marie, Napoleone 13 e 5 su Z, salutiamo Ruben e Nico, oggi direzione autodromo di Imola, sempre ascoltando Radio Z, bravi, così si fa. E allora anche voi potete scriverci 335 30 10 25, adesso se baila Karol G.

0: Marrakesh si titola Crazy Love, 13:11 minuti. Buona domenica a voi che siete in giro per l'Italia, per il mondo o magari anche a lavorare, evidentemente. E se vi va, come hanno fatto Ruben e Nico, potete raccontarcelo. Vi ricordo sempre che per seguirci c'è anche la radiovisione 266 del Digitale Terrestre, per chi volesse anche guardare, non solo ascoltarci. E poi c'è l'app RTL 102.5 Play che potete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone o tablet e seguirci anche da lì. Noi siamo sempre in diretta al TH Resort Praia Mare e continuiamo a tenervi compagnia con la miglior musica. In questo caso ci sono West Cross insieme a Fra Quintale. La novità si intitola Scarabocchi, l'ascoltiamo insieme in questa domenica 9 agosto su Z.
1: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Carabocchi è il titolo della canzone. Sono quelli che abbiamo nella testa quando una relazione non è proprio definita, non è chiara, è un po' complessa e quindi contiamo magari, continuiamo ad avere dubbi, andare in una direzione, andare nell'altra, e quindi simuliamo il tratto degli Scarabocchi. Because everybody here is so sick. Say my name.

13:20 minuti su Z c'è Madame La Marea, che quando arriva non si può fermare, così come capita talvolta anche di essere travolti dagli amori, quelli passionali. Questa è la metafora che la cantante ha voluto raccontarci in questa domenica 9 agosto alle 13:20 minuti in diretta su Radio Z. C'è poi anche un'altra tipologia di amore che non esclude quello della Marea che abbiamo appena ascoltato, che è quello che ti fa pensare sempre alla persona amata, anche quando siamo lontani. Magari in questo periodo dell'anno c'è qualcuno che per motivi vari può fare le vacanze separate, ad esempio, essere lontani, ma comunque pensare sempre alla persona amata. Pensami.

Fede, spera e basta, pensami, cosa che magari, come dicevo, molti di voi faranno se costretti a separarsi durante le vacanze o per motivi di lavoro, sono sempre tanti. 13 e 24 minuti in questo preciso istante, in diretta su Z ci arriva un saluto da Bologna, anzi da Bologna, perché ci sono anche più A, siete al mio radio del cuore, noi ti salutiamo anche se non ci hai dato un nominativo, va bene uguale, ti abbracciamo e salutiamo tutti i bolognesi che ci stanno ascoltando in questa domenica. Procediamo e lo facciamo con la playlist bella, energica, estiva di Radio Z. Allora non poteva mancare quella di Tim Impala insieme a Genie, si intitola Dracula. Buon ascolto, state con noi.

su gran parte della rete sulla A12 Roma Civitavecchia a causa di un incidente con più veicoli coinvolti, ora risolto, si registrano 4 km di code in diminuzione tra Torre in Pietra e Cerveteri verso Civitavecchia. Tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico. Ci spostiamo ora ai valichi di frontiera, code sulla A23 Udine Tarvisio, 5 km alla barriera di Ugovezza in direzione del Tarvisio e 1 km di code in direzione opposta verso Udine. Code sulla 9 Lenate Chiasso alla dogana di Chiasso verso la Svizzera e al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa per chi è diretto in Francia è di circa 2 ore. Infine sulla 14 Bologna-Taranto code a tratti, tempi di percorrenza di 30 minuti tra il raccordo di Casalecchio ed Imola verso Ancona, mentre in direzione di Bologna ci vuole circa 1 ora tra Valle Rubicone e Casalecchio. Queste le principali notizie, fate buon viaggio.

Immagino che in tanti se lo staranno chiedendo. Where is my husband? 13:38 minuti su Radio Z con Z, caro mio, sono Davide Guerra. Fino alle 15 con me, piccola pausa. Restate lì fermi.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€.

0: Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Come promesso, rieccoci qua in diretta su Z, 13:41 minuti. La generazione Z in particolar modo ha apprezzato e messo al centro dell'attenzione anche l'amore per se stessi, cosa che magari altre generazioni facevano più fatica a fare. Nella canzone che stiamo per ascoltare, Angelina Mango e Marco Mengoni, due generazioni diverse, raccontano proprio questo, l'amor proprio, prima ancora di poter amare qualcun altro. Si intitola Canto d'amore, l'ascoltiamo insieme in questa domenica pranzo. Primo pomeriggio su Radio Z.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore è quello di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Angelina, tra l'altro, sarà presente il 2 di settembre, segnate sul calendario, Arena di Verona, Radio Z, Future Hits Live. Ci sono ancora i biglietti in vendita, andate su ticketone.it, acquistateli, perché sarà una serata pazzesca dove molti artisti, tra cui anche Angelina Mango e tutto il cast, lo trovate anche su RTL 102.5 Play, si farà una festa, ci saranno un sacco di artisti interessanti, li sentirete cantare e canteremo, balleremo insieme tutte le hit che ci hanno fatto compagnia in questa estate 2026. Another Tech to You.

Mahmood si titola Soldi, 9 minuti alle 14 alla fine della prima ora di Zetagram per questa domenica 9 agosto. Ben ritrovati, saluto anche chi dovesse essersi collegato in questo istante sia a Radiovisione al 266 del Digitale Terrestre, dove faccio anche un po' di ciao ciao con la mano che fa sempre bello, e eventualmente anche in FM o RTL 102.5 Play, la nostra app che se l'avete sul vostro smartphone può consentirvi di sentirci dappertutto, in tutta Italia, in tutto il mondo, ovunque ci sia una connessione internet. Siamo, dicevo, verso la fine della prima ora e volevo un attimo fare un check anche ricordandovi che al 335 30 10 25 potete raccontare la vostra giornata, la vostra domenica in nostra compagnia, sia di viaggio sia di lavoro. Nugenea si intitola Carré su Radio Z.

0: Portami a ballare in primavera, faccia nuvola, anche lei sarà presente a Radio Z Future Hits Live il mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Tra l'altro ci sarà anche un nostro amico che ci scrive senza firmare, mettete anche i nomi, 335 30 10 25, buona domenica dal Belgio, ci vediamo a Verona il 2 settembre per il mio compleanno insieme a voi. Ringrazio nel frattempo i colleghi che potete vedere. Grazie, molto
1: gentile. Una consegna per Radio Freccia.
0: No, è sbagliato, è di là. È di là Radio Freccia. Vale, vada dritto nella galleria qua sulla sinistra, vale, trova Radio Freccia. Grazie, grazie mille. Ecco, è sempre bello avere i colleghi qui al TH Resort a Praia Mare che intervengono anche durante le trasmissioni. Siamo arrivati, signori, alla fine della prima delle due ore che trascorreremo in questa meravigliosa domenica 9 agosto 2026. Siete pronti?
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
5: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Signori, sono le 14.
6: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
7: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Moving to the Sun, un'altra delle hit di questa estate 2026, 14:03 minuti, apriamo così la seconda ora di Zetagram con Davide Guerra fino alle ore 15, le collaborazioni che sono sempre manna dal cielo per la musica, in questo caso ritroviamo Clara e San Giovanni, si intitola Le ragazze.

La domenica di Coez, proprio qui su Radio Z, di domenica, 14:10, lui che paragona, indovinate un po', una storia d'amore, perché oramai si parla spessissimo d'amore nelle canzoni, alla domenica, cioè non tutte le relazioni devono essere fatte di gesti eclatanti, di sorprese, di petali, di fuochi d'artificio, ma semplicemente la quotidianità, che è un po' paragonata alla domenica, in cui noi arriviamo dopo una settimana di lavoro e magari ci mettiamo belli comodi, ci rilassiamo, stiamo tranquilli e facciamo le cose che ci piace fare. Questo è un po' il racconto, la metafora della domenica di Coez che abbiamo ascoltato poco fa. Su Z adesso c'è Shiva insieme a Geolie.

Bad Bad Bad, Shiva e Geolie insieme su Z, 14 e 13 minuti con Davide Guerra. Questo è Zetagram ancora fino alle 15 di questa domenica, ultimo appuntamento per quel che mi riguarda al TH Resort. Da domani ritroverete di nuovo Cianna, come sempre. Adesso com'è che si dice? Good Genuk.

diretta fino all'alba, 14 e 19 minuti su Radio Z con Zetagram, Capoplazza che tra l'altro è nel pieno del suo tour estivo, sta facendo un sacco di date, poi live lui è davvero esplosivo, non so se vi è capitato di vederlo, a me è successo, è davvero un'energia molto bella, molto estiva, molto interessante, se vi va vi invito a seguirlo, se vi capita di andare a trovare un live da quelle parti, fatelo. 14 e 20 minuti, c'è la trap come genere principalmente swagga, no? Si dice, cioè parla di quegli argomenti, ostenta la ricchezza, questo e quell'altro. C'è chi lo fa a prescindere e chi lo fa invece sottolineando anche il percorso che è stato fatto per arrivare a determinati livelli. Tra questi c'è Artie 5, lo ritroviamo con Swag Music.

Swag Music Arti 5, 14 e 23 minuti, Radio Z, Z Gram in diretta dal TH Resort Praia Mare, ancora 40 minuti da trascorrere insieme prima di passare e cedere la parola a Nicolò Giustini. Buona domenica a voi ancora con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Come state? Come va questa domenica?

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Z, breaking news.
2: Le 14:30 minuti su Z scattano i controlli nei porti, negli aeroporti spagnoli. Sui viaggiatori provenienti dall'Italia, la misura adottata dal governo Sanchez è una ritorsione ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nessun particolare disagio per i passeggeri, mentre la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. Il 73enne di Coassolo ai domiciliari per aver investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese e chiede perdono alle famiglie dei feriti. Tramite legale ammette colpa e responsabilità. Non mi rendevo conto di quello che stavo facendo. 4 i ciclisti feriti, 2 dei quali in gravi condizioni. Il caldo resta intenso in Italia, 19 città da bollino rosso, mentre al nord alcuni temporali portano un breve sollievo. La tregua sarà però solo temporanea, dall'11 al 17 agosto l'alta pressione tornerà su tutto il paese, con punte di 39 gradi a Roma, 37-38 gradi a Milano. Per ora è tutto, adesso il meteo e a seguire la viabilità.
1: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore. Lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi, in parziale sconfinamento qui sulle zone limitrofe, specie di nord-ovest. Temperature massime che torneranno a guadagnare qualche grado. Per tutti i dettagli scaricate l'app.

0: app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Z da parte di Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che riguardano la A23 Palmanova Tarvisio, dove si sono formati 6 km di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato con tempi di percorrenza di 40 minuti 30 in più del normale. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa di un incidente segnaliamo 2 km di coda tra Chiusi e Fabro verso Roma, il traffico circola su due corsie. Ci spostiamo e andiamo sulla 9 Lainate Como Chiasso, dove evidenziamo code alla dogana tra Como Centro e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera. Il tratto in questione si percorre in circa 25 minuti, il doppio rispetto al solito. Infine, ai valichi di frontiera ci sono code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di circa un'ora e mezza per raggiungere la Francia verso Chamonix. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: quando.
1: Dove e quando di Benji e Fede, una hit di qualche anno fa che ci riportiamo anche quest'estate 2026. 14:38, è tempo di prenderci una piccola pausa, rimanete con noi.
2: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro, con Noah.
3: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.

0: Momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Outlet Sofà.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outlet Sofà.it con la A. Outlet Sofà, un divano per tutti. Autentico relax.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
2: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
4: al ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Buona domenica, ancora in diretta su Radio Z alle 14.41. Stanno arrivando un po' di vostri messaggi. È bello sentire che sarete in tanti già a venire all'Arena di Verona il 2 di settembre. Ci state dando appuntamento. Ci vediamo a Verona, ci vediamo a Verona. Al 335 30 10 25 Greta scrive: ciao Radio Z, sono da Roma, Greta da Roma. Oggi sono a casa purtroppo, ma stasera ci sarà la bracciata con tutti gli amici. Ci vediamo a Verona. Tra l'altro ho dovuto chiedere all'amico e collega Mario Vai di Roma la bracciata, avevo intuito per carità, però da me è la grigliata e quindi la bracciata, ho imparato un nuovo termine, credo romano, chi può dirlo. C'è Madonna, si intitola Danceteria.

Era il 16 dicembre 1982 e in questo locale che si chiamava Dance Theory, proprio come il titolo di questa canzone, un DJ faceva sentire per la prima volta Everybody di Madonna, che poi le spalancò in qualche modo la strada, o meglio fu il primo passo per una carriera incredibile, perché siamo ancora qui nel 2026 a farcela raccontare, perché è davvero pazzesca, un artista che ha attraversato tantissime generazioni parlando ad ognuna di queste, che non è per niente scontato. Si intitola Odio un uomo, questa è di Runway.

Casa mia, 8 minuti alle 15 su Z, questa è Z, gramma canzone che portò il 2024 nel 2024 sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo con anche Ricciolino, ve lo ricordate, l'alieno che si portava dietro sia sul palco che anche in giro per la città dei fiori, e lui che parla proprio di un alieno che lo immagina quantomeno che possa guardare i comportamenti umani e dire ci sono dei comportamenti un po' strani in questi esseri umani.

0: un bel Afro House remix che ci voleva chiudere questa puntata e queste due settimane in diretta dal TH Resort Praia Mare all'interno di Zetagram con il sottoscritto. Da domani, vi dicevo, ritroverete Cianna che vi porterà nelle due settimane successive, poi noi ci sentiremo nel palinsesto nuovo dopo la trasferta. Io vi ringrazio davvero per essere stati con me, per avermi sopportato in queste due settimane in questa fascia oraria, e vi lascio in ottime mani perché c'è Nicolò Giustini come ogni giorno a tenervi compagnia nelle prossime due ore. Vi auguro una buona vacanza se state andando in vacanza, un buon lavoro, buone settimane lavorative se è quello che state facendo, e ci sentiamo a settembre, o meglio l'ultima di agosto. Ciao.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
3: Sono le 3.
4: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
5: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.

0: Collettivo Z.
1: E beh, siamo arrivati alla fine della storia, come spesso capita. Questo è l'ultimo capitolo del Collettivo Z in diretta dal TH Resort di Praia Mare con Nick Giustini. Allora, di solito si fa alla fine, ma io lo faccio all'inizio. Grazie a Stefania Iodice, Luigi Provenzani, Mario Vai, Davide Guerra, Edoardo Donnamaria, Luigi Santarelli, Alex Morelli, Angela Gugliara, perché anche quest'anno attraverso queste persone abbiamo creato un gruppo, una famiglia, e abbiamo permesso a Radio Z di continuare a vivere per tutta l'estate, e lo continueremo a fare anche nelle prossime due settimane, ed è bellissimo così. Io sono Nick Giustini, stiamo insieme fino alle 17 all'interno del nostro Collettivo Z, e sapete che si parlerà un po' di tutto, ma soprattutto le vostre voci al 335 30 10 25. Oggi è una domenica importante, perché qui la gente arriva, la gente viene, la gente va. Grandi abbracci, grandi lacrime, ci sta, è l'ultimo giorno da villaggio, ma noi dobbiamo iniziare, anzi dobbiamo chiudere la settimana con gusto, il gusto aromatico di humus no a ceci erbe, l'humus numero uno in Italia, senza glutine e senza conservanti, con un mix di erbe aromatiche che aggiunge ancora più gusto. Provatelo da solo, abbinato a delle verdure, per farcire panini e piadine, o usatelo come ingrediente per creare piatti originali e super sfiziosi. Humus no è fatto con amore, come è fatto con amore il Collettivo Z, che comincia insieme alla Betty. Lei è Anna, questa è la sua nuova White Girl Wasted su Z. Partiamo.

E la band è tornata con lo shuffle White Girl Wasted. Apriamo così queste due ore di Collettivo Z in diretta dal TH Resort di Praia Mare con Nick Giustini. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in queste due settimane al 335 30 10 25. Tante persone in viaggio, tante persone che rientrano, tante persone che magari partono, tante persone che stanno arrivando. Tra queste c'è Simone Palmieri, che giustamente è in viaggio con la sua fidanzata, che sta venendo da Milano. Qui ha fatto guidare solo lei. Lui ha dormito sempre. Bravo Simone.

Ricordo ancora quando lo intervistammo poco dopo l'uscita di questa canzone, il mega successo di questa canzone Samurai J, Halo, che abbiamo ritrovato alle 15:11 su Radio Z, e lui ci disse: se avessi saputo che è tutto sbagliato sarebbe diventato il tormentone che è diventato dal punto di vista dei social e non solo, avremmo probabilmente scelto quello come ritornello e ripetuto più di una volta, perché effettivamente mi ricordo che nell'estate scorsa era proprio esploso il trend su tutti i social e tu ascoltando la canzone dicevi: beh, ma l'ha detto una volta sola, è tutto sbagliato, cioè è così iconico, cavolo. E invece vedi, alle volte

Addio Brescia, 15 e 14 su Radio Z nel collettivo. Tra l'altro ho riascoltato proprio pochi giorni fa tutto l'album Oro Blu, che è stato il suo album veramente di scoperta, di esordio per il grandissimo pubblico, e vi assicuro che dentro ci sono una quantità di canzoni incredibili da Andrea Svuotatasche. Il ragazzo secondo me continua a essere una delle penne più importanti della nuova scena, è un ragazzo che descrive la quotidianità e lo sa fare molto bene, e ha delle immagini, delle reference molto precise, molto riconoscibile, quindi grande Andre. C'è anche Olivia Dean nel collettivo Baby Steps. Yeah.

0: dobbiamo fare un grande applauso a chi ha scelto il cast di questo video, perché al suo interno c'è la nostra amica del collettivo Alessia Lanza, che da un po' non vedo nelle storie, chissà a che punto è, dov'è. Comunque era la Dolce Vita, Fedez, Tananai e Mara Sattei, 15:21 Radio Z al collettivo.
1: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
0: È 15:21 Radio Z al collettivo, domenica 9 di agosto. E allora grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky. C'è chi sta affrontando viaggi di rientro molto importanti, le vacanze stanno finendo, ci scrive Alessia, come dice il signor Guerra. Non ho mai capito la differenza, cioè se una persona si chiama Alessia e una persona si chiama Alessia, sono due persone diverse o è la stessa? Questa è una domanda interessante, cioè cambia, capisci? È come Nicolò e Nicolò, non è uguale. Per te sì, che stai ascoltando, per me non è uguale, perché io ne ho due di C, capito? Alessia è uguale ad Alessia? Chi lo sa? LB1 intanto, I Need a Sign su Z nel collettivo.

0: I Need a Sign, Show Me Love, LB1 alle 15:25 su Radio Z nel collettivo. È bellissimo perché nella postazione dove ci troviamo noi nel nostro resort qui a Praia Mare, di fronte, vediamo le persone che arrivano, perché domenica le persone che partono. Abbiamo visto anche tanti abbracci, tante belle sensazioni che sono state scambiate tra le persone che si sono conosciute, poi probabilmente si conosceranno per tutta la vita, però hanno vissuto emozioni molto intense.
1: Mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: colpita sono cupido.
1: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli ed Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la A23 Palmanova Tarvisio, dove si è formato un chilometro di coda tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio per il traffico congestionato, con tempi di percorrenza di 20 minuti, il doppio del solito. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove a causa di flussi intensi ci sono code a tratti tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e Fiorenzuola verso Milano. I tempi di percorrenza sono di 25 minuti. Andiamo sulla 9, Lainate Chiasso, dove evidenziamo code alla dogana tra Como Centro e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera. Il tratto in questione si percorre in circa 25 minuti, il triplo rispetto al normale. Infine, ai valichi di frontiera ci sono code al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa pari a 1 ora e mezza per raggiungere la Francia verso Chamonix. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Zarap e Quevedo con la loro music session alle 15.38 su Radio Z nel collettivo in questo pomeriggio di domenica. Siete sempre tanti a seguirci, continuate a farlo, scriveteci al 335 30 10 25. Noi però vogliamo fare un riassunto. In questa settimana con Humus Noa abbiamo imparato tante importanti nozioni di gusto, ve le riassumo tutte. Humus Noa è senza glutine, senza conservanti e senza OGM. È buonissimo da solo con grissini, taralli o verdure fresche, ottimo per farcire panini e piadine ed è ideale come ingrediente per ricette più elaborate. Per finire, in questo non l'abbiamo ancora detto, Humus Noa è perfetto anche come condimento per la pasta. Ma quante qualità ha Humus Noa? Scopritele tutte. Humus Noa, fatto con amore.
1: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli Outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
0: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo,
2: un ragazzo nuovo piaci,
1: non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Le 15.42 su Radio Z nel collettivo, stiamo per ritrovare nella nostra playlist un grande amante della radio in generale, tant'è che in una sua canzone famosissima, Me Gustas Tu, la sua canzone si apre con una citazione da una radio cubana e poi dopo chiaramente nasce un capolavoro che è stato ripreso da tanti, l'anno scorso da Alfa, quest'anno da Karol G, proprio con Manu Chao su Z. Nel collettivo c'è Viajando por el Mundo.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Uno dei pezzi preferiti dal nostro tecnico Jack Moore, detto anche Salvo la Spina, perché Jack Moore è il suo nome d'arte, che insieme a Matteo Bonucci, Fabio Romano ci hanno dato una mano in queste due settimane per permettere che tutto questo potesse accadere, e quindi grazie ovviamente a loro. E stiamo parlando ovviamente di Viajando por el Mundo. Alle 15.46 su Z arriva anche Fulminacci con la sua Maledetto.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

Per due come noi, che si vogliono bene e che si amano strano, Olly, Angelina Mango e Giulia, alle 15.53 su Radio Z nel collettivo continuiamo a fare i complimenti a Olly e a Giulia. Tra l'altro qualche giorno fa Giulia ha compiuto gli anni e ad Olly facciamo i complimenti per il suo Tutta Vita, che è un album che sta veramente continuando a viaggiare costantemente tra le prime 3-5 posizioni della classifica FIMI degli album più venduti della settimana. È pazzesco i risultati che sta ottenendo Olly attraverso la sua musica, le sue parole, le immagini che riesce a ricreare attraverso la scelta di quelli che sono i suoi contesti, sono veramente unici e lo rende veramente unico, e questo si vede anche dal punto di vista dei risultati.

0: Superestrella Aitana alle 15.59, si chiude così la prima ora del collettivo Z, l'ultima con Nick Giustini in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Perdonatemi, mi prude terribilmente la caviglia, che cosa scomoda da fare mentre sei in onda. Rischi di cadere dal seggiolino solo perché ti prude la caviglia, che poi è giusto grattarsi quando prude la caviglia, ragazzi, cioè, però si può più dire niente qua, veramente. Dai, che tra poco c'è la seconda ora, sempre in radiovisione al 266 del digitale. State qui. Sono le 4.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Fred De Palma insieme alla sua amica Anita e Amy Skill. La testa gira, si apre così la seconda ora del collettivo alle 16:04, domenica 9 di agosto, l'ultima puntata del collettivo in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Allora preparatevi, perché da domani, non so che programma farà, non ho ancora capito niente di come funzioneranno le sue due prossime settimane, ma qui ci sarà anche Simone Palmieri, no? Il nostro amico, il padrone di casa del collettivo, il vero proprietario, colui che non dovrebbe mai, mai e poi mai lasciare il collettivo Z, perché è casa sua, perché è la sua pelle ed è carico a mina, a proprio a palla di cannone. Quindi preparatevi, perché ci sarà da divertirsi insieme a lui e a tutti gli ragazzi che stanno arrivando.

Sicuramente uno dei più eccentrici artisti dei nostri tempi, Post Malone con Chemical alle 16:10 su Radio Z all'interno del nostro e del vostro collettivo Z. Allora, stiamo per ritrovare una cara amica che è da un po' che si interroga su chi è. Cioè, non lo so, è Edoardo? È Nicolò? Non lo sappiamo. Potrebbe essere Pietro, potrebbe essere Franco, potrebbe essere Mimmo. Sicuramente sappiamo una cosa, che quello di Amélie non è Francesco.

Non è Francesco Amelie alle 16.13, lei che è grande fan di Dragon Ball, gliel'abbiamo chiesto quando l'abbiamo intervistata proprio qui all'interno del collettivo. Allora, a proposito, vi ricordiamo che potete scaricare la nostra applicazione gratuita e scaricabile letteralmente da ovunque, che attraverso la quale ci potete portare veramente dove vi pare. RTL 102.5 Play, ci sono anche all'interno, nella sezione ospiti, tutte le interviste che facciamo qui nel collettivo. C'è Incubo, La Bella Vita. C'è chi vuole

0: venirti a cercare.
1: Tribale.
0: E lo dia alle 16:19, Radio Z al collettivo continua il pomeriggio anche di tutti voi che siete in viaggio al 335 30 10 25. Continuate a raccontarci dove state andando e a che punto siate.
2: E se Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Humus Noa, fatto con amore.
0: Ta-dam, eccoci ancora qua, vi siamo mancati, eh? Lo so. 16:19 su Radio Z nel collettivo. Stavo guardando la piantina del Radio Z Futurist Live per quanto riguarda la vendita dei biglietti. Raga, muovetevi. Io ve lo dico, perché poi lo so che il giorno prima cominciate a scriverci, non ci sono più biglietti, ce li potete far avere. No, voi dovete comprarli adesso perché noi ve lo stiamo dicendo su ticketone.it. MGK ci scrivono, è Machine Gun Kelly e in questo caso è con Wiz Khalifa, Girl Next Door.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: take them back to the blog era one time.
1: Non ho capito perché ridono sempre, cioè io continuerò a chiedermelo, non cioè ci deve essere qualcosa mentre, cioè non so, nell'aria doveva esserci qualcosa quando Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa hanno girato questo brano, questo video, questo brano, perché boh, ridono in continuazione. Vabbè, il prossimo artista viene dalla Sardegna, lo abbiamo conosciuto veramente poche settimane prima di partire per la trasferta, si chiama Praci e questa è Broken World su Z. Non ho risposte, soldi nemmeno.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 16.30 scattano i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli sui viaggiatori provenienti dall'Italia. La misura adottata dal governo Sanchez è una ritorsione ai controlli introdotti da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nessun particolare disagio per i passeggeri, mentre la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. Il 73enne di Coassolo ai domiciliari per aver investito un gruppo di ciclisti a Lanzo Torinese chiede perdono alle famiglie dei feriti. Tramite il legale ammette colpa e responsabilità. Non mi rendevo conto di quello che stavo facendo. 4 i ciclisti feriti, 2 dei quali sono in gravi condizioni. Il caldo resta intenso in Italia con 19 città da bollino rosso, mentre al nord alcuni temporali portano un breve sollievo. La tregua sarà però temporanea dall'11 al 17 agosto. L'alta pressione tornerà su tutto il paese con punte di 39 gradi a Roma e 37-38 gradi a Milano. Per quanto riguarda le informazioni su Radio Z è tutto, il prossimo appuntamento fra 2 ore. Ora tutte le info su viabilità.
0: Via Radio.
2: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete poche al momento le eccezioni che interessano la A23 Palmanova Tarvisio, dove si sono formate code tra Carnia e Gemona Osoppo verso la A4 Torino Trieste per un incidente con il traffico che scorre sulla corsia di emergenza. Ci spostiamo ai valichi di frontiera. Sulla 9 lainate Chiasso evidenziamo code alla dogana tra Como Centro e Chiasso per chi viaggia verso la Svizzera. Il tratto in questione si percorre in circa 20 minuti. Il triplo rispetto al normale. Ci sono code anche al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di circa 1 ora e un quarto per raggiungere la Francia verso Chamonix. Infine vi ricordiamo che per lavori fino al prossimo 28 agosto è chiuso sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Queste al momento le principali notizie. È tutto, buon viaggio.

0: C'è anche Sombra nel pomeriggio di Radio Z alle 16.39 nel collettivo fino alle 17 ancora per l'ultima volta, gli ultimi 20 minuti diretta da qui. Aia, che capata tremenda.
1: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico. Humus Noa, fatto con amore.
3: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€ e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
4: Outletsofa.it. Relax, design e qualità made in Italy. 10 punti vendita in Lombardia. Perché il divano non è solo un divano, è il tuo spazio, il tuo tempo, il tuo momento. E allora scegli outletsofa.it con la A. Outlet Sofa, un divano per tutti. Autentico relax.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen. Christine Bone, Christine Bone, Christine Bone.

0: Can't touch this.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49€, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Dice 42 Radio Z, il collettivo, ancora per 18 minuti, poi lasceremo la parola al nostro trequartista, al nostro Mati Sule, al nostro Mattia Zaccagni, al nostro Chedira, al nostro Berardi. Ve ne vengono in mente altri di fantasisti trequartisti della Serie A? No. Grazie Edoardo, grazie Davide per aver partecipato, ma grazie a Safe, perché ci sarà il 2 di settembre all'Arena di Verona la Radio Z Future It's Live qui con la nuova Parlar d'Amore.

Parlare d'amore, la nuova di Safe alle 16.47. Cominciamo a ringraziare, come dicevamo poco fa, anche tutta la struttura tecnica che ha reso possibile tutto questo. Salvo la spina, Inard e Jack Moore, Matteo Bonucci e Fabio Romano. Quindi grazie anche a tutti quelli che ci hanno seguito. Piano piano stiamo arrivando alla fine. Jenny, Less Than Alone.

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: però boh, meglio di no.
1: Magari lo sarà domani, speriamo di no. Ovviamente si scherza. Lunedì nero, Mr. Rain, 16:52. E allora grazie, ovviamente, come abbiamo detto all'inizio, a tutti i colleghi e i ragazzi che hanno reso possibile questa avventura su Radio Z. Partiamo con Stefania Iodice, Luigi Provenzani, Mario Vai, Davide Guerra, Edoardo Donna Maria, Alex Morelli, scusate, mi sono distratto, e Luigi Santarelli. Grazie a tutto lo staff di Radio Z, grazie a Mary Novellino che ha coordinato tutto quanto, grazie al nostro presidente editore che ci permette di fare queste belle esperienze che sicuramente, no, dal punto di vista umano e personale. Ma non ho ancora finito, ci sono altri due pezzi, non ho capito come funziona. No, si scherza, c'è Peggy Gou e Aria Star, Woman.

0: due passi dal cielo, non uno in più. 16:58 si chiude così questo appuntamento del collettivo, si chiude così queste, si chiudono così queste due settimane meravigliose. Scusatemi, in diretta dal TH Resort di Praia Mare in Calabria, un posto che ci ha accolto veramente alla grande, quindi ringraziamo tutto lo staff, l'animazione, perché non ci hanno mai fatto sentire di troppo ed è bellissimo. E ringrazio anche tutti gli ascoltatori che sono venuti a trovarci qui sul track di RTL 102.5. Bellissimo, un grazie speciale anche a Humus Noa, l'humus numero uno in Italia. Gusto naturale, originale, autentico. Humus Noa è la scelta ideale per uno snack, un pranzo veloce e ricette più elaborate. Così pratico e versatile, lo potete gustare davvero in mille modi. È sempre buonissimo ed è completamente vegetale, ideale per chi segue un'alimentazione vegana. E se non l'avete ancora fatto, provatelo subito. Humus Noa è fatto con amore, così come abbiamo fatto tutto con amore. Da qui Nick Giustini vi saluta. Due settimane di ferie, credo di essermene meritate. Ci risentiamo il 24 agosto. Ciao!
1: Sei team Radio Z. Se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 17.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Generazione Z.
5: Buonasera a tutti, signore e signori. È domenica, è il 9 di agosto, è le 17:01, o sono, come si dovrebbe dire in lingua italiana correttamente. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di queste due settimane. Insomma, per chi ci sta seguendo, per chi ci segue assiduamente, saprete insomma che siamo qui in Calabria con tutta la squadra di Radio Z, di RTL 102.5 e di Radio Freccia. Io purtroppo posso salutare solamente Nick Giustini in questo momento, perché non sono in grado di fare quell'elenco di tutti i nomi che ha fatto lui per problemi miei, ovviamente, sicuramente diciamo di memoria, dai, per fare i politicamente corretti. Però insomma ringraziamo tutti, sono state due settimane bellissime. Adesso però due ore di Generazione Z insieme a me, Edoardo Donna Maria, fino alle 19 saremo insieme. E prima di partire però un saluto speciale a chi? A tutti gli Eurospin d'Italia. A proposito, sapete che sono 1300, davvero tanta roba. Appena entriamo in uno di questi 1300 diventiamo tutti dei piccoli geni, perché da Eurospin la spesa è intelligente. Allora cercate l'Eurospin più vicino a voi su eurospin.it e scaricate l'app Eurospin Family per avere offerte e vantaggi dedicati. E anche oggi l'abbiamo detto, partiamo con la musica. C'è Gaia con la sua Bossa Nostra.

E come ci piace la bossa nova, in questo caso essendo italica, è la bossa nostra, anzi italo-brasiliana. Lei è Gaia, tra gli ospiti del Radio Z Future It's Live del 2 di settembre all'Arena di Verona. Ragazzi, ticketone.it, mi raccomando. Mal

The Eyes Chico, They Never Lie. Questa è una chiara citazione al dottor Tony Montana in quel di Scarface. Questa era Chico con Rose Villain, Luke e Gue, e anche il video, devo dire, mi sembra un palese omaggio a quel capolavoro cinematografico.

Ferri è il massimo esperto di Piranha nel panorama musicale italiano, si chiama Jimmy Neyro, questa è la sua E allora, e in effetti dovete sapere che nella foresta amazzonica ci sono quei fiumiciattoli lì dove ci sono dentro i coccodrilli e ci sono dentro anche i piranha, e se sono di sesso femminile spesso chiamano al telefono Jimmy Neyro, è la verità ragazzi. È così, arrivano i Bosa con la loro Magnetic qui su Radio Z.

0: E devo dire che ascoltando questo pezzo ci sono numerose cose che sfuggono alla mia comprensione per, insomma, una barriera linguistica più che altro. Quello che sappiamo è che era una bellissima canzone d'amore, quella di Gio Lee, qui su Zeta.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
0: Minuti di nuovo in diretta qui su Radio Z in Generazione Z, insieme a me Edoardo, Donna Maria e il dibattito aperto in questi giorni con i colleghi, perché qualcuno dice, sostiene che Cabana sia un posto in Perù, probabilmente, anzi sicuramente lo è, sicuramente è un posto in Perù. Qualcun altro dice no, e guarda che Cabana significa tipo capanna o qualcosa del genere. Quello che sappiamo con certezza è che Irama sarà al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona. Ticketone.it per acquistare i vostri biglietti. E lo sentite in sottofondo, sta arrivando proprio lui, Irama, con la sua capanna.

0: tutta la notte Cavana. Questo era Irama con la sua ultima, punto Cavana, 17 e 24 minuti qui su Radio Z. A proposito di penne molto interessanti, se vi piace il mondo dell'hip hop, il rap in particolare, segnatevi questo nome, Ele A.
1: Non è divertente,

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la 26 dei trafori, dove si forma un chilometro di coda tra Masone e Ovada verso Gravellona per un'auto in avaria rimossa. Il tratto si percorre in circa un quarto d'ora. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per i flussi intensi tra Melegnano e la tangenziale ovest verso il capoluogo lombardo, con tempi di circa un quarto d'ora. Andiamo ora ai valichi di frontiera al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco. I tempi di attesa per raggiungere la Francia sono di circa un'ora. In chiusura vi ricordiamo che per lavori fino al prossimo 28 agosto è chiuso sul tratto urbano della A24 Roma Teramo il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio per chi viaggia verso il grande raccordo anulare. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: The Colors, tu con chi fai l'amore? Domanda molto molto scomoda, soprattutto in questo periodo dell'anno, l'estate, dove siamo tutti più caldi. Ecco, diciamo così, visto che le temperature sono molto elevate. Allora, che bella domenica, geniale, lo diciamo, nel senso che fare la spesa da Eurospin è veramente un'idea geniale, che ci cambia la spesa. Certo, perché da Eurospin ci sono tanti prodotti esclusivi, di qualità, e nei reparti frutta e verdura, gastronomia e macelleria c'è anche tanta freschezza. Sull'app Eurospin Family troviamo offerte e vantaggi dedicati. Allora cercate l'Eurospin più vicino su eurospin.it, anche se siete in vacanza, perché ce ne sono 1300 in tutta Italia.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie

0: amichevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
7: Un ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Intelligente. 17:40, di nuovo in diretta qui in Generazione Z, insieme a me Edoardo, Donna Maria, ancora un'oretta e mezza abbondantissima da passare insieme qui in Generazione Z. In questa domenica 9 di agosto ci sono dei gruppi musicali i cui nomi possono essere utilizzati anche per chiedere qualcosa a un amico. Per esempio, se avete un amico che sta male, lo guardate negli occhi e potete chiedergli: cazzai? Questo è il nome di questo gruppo con la loro Animal su Z.

Aspetto con ansia il giorno in cui pubblicheranno una canzone che si chiama Bro, in modo da poter disannunciare Cazzai Bro su Radio Z alle 17:44 minuti. Tra l'altro, album in uscita, terzo EP delle Cazzai in uscita il 14 di agosto, si chiamerà Wild, quindi lo aspettiamo con ansia. Intanto un altro ospite della Radio Z Future Hits Live del 2 di settembre di Verona sarà Promessa qui insieme a Franchino 126, i due alla loro ordine.

E direi che suona molto meglio. Ciao, di addio, è sempre molto dura dire addio. E diciamo che insomma durante l'estate capita spesso, no, di dover salutare delle persone, con alcune delle quali ci si ritrova poi anche nel corso dell'anno, con altre invece è effettivamente un addio. Questo era Arcomi dal 2021, dal suo album Taxi Driver, si chiama Partire da te, qui su Radio Z. 17:50, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, che ci insegnano a chiedere scusa in tutte le lingue del mondo, anzi no, in italiano, in inglese e in spagnolo. Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini su Z.

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, su Radio Z in questa domenica 9 di agosto, 17 e 53 minuti qui in Generazione Z, si vola in Gran Bretagna, lei viene da Londra per l'esattezza, cantautrice, produttrice, discografica, di tutto e di più, classe 2005, Sienna Spyro, la sua Material Lover.

0: Umore, marea, anche Brescino qui su Radio Z, 17 e 59 minuti, anche lui ospite del Radio Z Future It's Live, mercoledì 2 di settembre all'Arena di Verona, non vediamo l'ora di ascoltarlo live. Un po' di saluti, nel finale di questa prima ora di Generazione Z, salutiamo mamma Jessica, papà Andrea con i loro bimbi Sofia e Christopher in direzione Genova, dicono che gli facciamo tanta compagnia durante il viaggio e questo ci fa molto piacere, questo è il nostro lavoro. Le 18 spaccate.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E questo era Ultimo con la sua romantica, Ultimo, l'uomo dei record, 18:04 in questa domenica 9 di agosto, ultima diretta per me, personalmente, poi arriveranno gli altri colleghi qui dal TH Resort di Praia Mare nella bella Calabria e adesso si volta pagina con la musica, Questa è Te Olvido, Ti Dimentico, Benny Blanco con Selena Gomez e Becky G su Z.

0: Zayan sul beat di Ava, questa era Vetri Neri, 18:09, anzi 18:10 in questo istante. Anna tra l'altro sarà tra i vari ospiti del Radio Z Future Hits Live, io ve lo ricordo, è ticketone.it, potete andare già adesso ad acquistare il vostro biglietto. E grazie per seguirci sempre in tantissimi vari modi, per seguirci la radiovisione al 266 o al 735 di Sky, più che per vedere la mia faccia, per non perdervi tutti i video musicali che mandiamo dei vari artisti. Poi c'è la nostra app RTL 102.5 Play, che è gratis, la potete scaricare anche adesso e il mood cambia, è bello chill quando ci sono Wes Cross e Fra Quintale sul beat. Questa Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi.

Molto figa questa collab tra Wes Cross e Fra Quintale Scarabocchia, lo dico, sono di parte, perché in realtà sono molto fan di Fra Quintale. Adesso arrivano qui su Radio Z, che vedo Elvis Crespo, questa La Graziosa.

0: E questo è uno dei tanti feat, grandi feat, devo dire, di Alfa con Manu Chao. Era A me mi piace su Radio Z, 18 e 19. Torniamo tra poco.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Intelligente!
0: Eccoci di nuovo qui, 18 e 20 minuti, gli ultimi 40 insieme di questa ultima puntata di Generazione Z, insieme a me, Edoardo Donna Maria, perché tra 40 minuti vado in ferie, signore e signori, che ve frega, direte voi, giustamente, avrete anche le vostre ragioni per dirlo, sta per arrivare un grande, lui è Achille Lauro. Se fossimo in Spagna, salve, intanto salutiamo i signori che ci vengono a salutare qui dagli studi, siamo in vetrina praticamente, stupendo. Lui è Achille Lauro, se fossimo in Spagna, dicevo, si chiamerebbe la Ciudad de Los Angeles, e invece si chiama la Città degli Angeli. Achille Lauro. Angeli.

E il suo nome è Lauro. Achille Lauro, la città degli angeli su Z, 18 e 24 minuti, e ci sarà anche Nerissima, come lo chiamano i fan, Nerissima Serpe al Radio Z Future It's Live. La data ormai la sapete a memoria, ma noi la ripetiamo per quei pochi che ancora non se la ricordano: 2 di settembre, Arena di Verona, ticketone.it. Nerissima Serpe con Free to Ridere di Te.

figlia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 18.30 su Radio Z, in apertura Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli USA e non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà effettivamente disarmato. Lo annuncia il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Ci aspettiamo che i mediatori e il garante americano facciano pressione su Netanyahu affinché rispetti la tabella di marcia e non ostacoli il processo per ragioni elettorali. La prima reazione di Hamas. Voltiamo pagina alla Germania. E spellerà verso l'Italia i migranti che sono sbarcati quest'anno nel nostro paese. Il nuovo patto europeo sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino si aspetta pertanto che a partire da tale data vengano nuovamente effettuati trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, lo sottolinea un portavoce del Ministero degli Interni tedesco. In chiusura allo sport, il tennis, Jannik Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di un infortunio al ginocchio destro, l'ha annunciato con un post su X, il profilo ufficiale del Master 1000 statunitense. È tutto, meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani splenderà il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore che potrà interessare i rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Calde d'afa di nuovo in intensificazione con temperature massime che torneranno roventi, specie sulla Val Padana e sull'Alto Tirreno. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Le segnalazioni più importanti interessano i valichi di frontiera, partendo dalla 9 Lanate Chiasso, dove tra Como Centro e Chiasso, in direzione della Svizzera, registriamo una coda per il traffico in uscita dall'Italia. Il tratto si percorre in un quarto d'ora circa. Segnaliamo inoltre una coda sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco, in direzione di Chamonix. Il tempo di attesa è di 45 minuti. In chiusura, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, si segnala una coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. E sempre sul tratto urbano ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. A chi viaggia in uscita da Roma consigliamo in alternativa di entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa un'ora. Buon viaggio!

0: È l'estate, signori, è l'estate. Non c'è estate senza Fred De Palma con Ana Mena. Su Radio Z, 18 e 38 minuti. Torniamo tra pochissimo.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Ogni giorno una grande scoperta. Albert ha scoperto che tutto non è relativo, ma semplicemente conveniente. E riempie il carrello. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: La spesa intelligente!
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
4: Pronto? Pronto?
5: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
6: Los Angeles, 1981.
5: Quando arriva qualcuno di nuovo.
7: Un ragazzo nuovo piaci?
5: Non sai mai.
4: C'è qualcosa che non va in lui.
5: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
4: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
5: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Disco Sound.
9: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
0: Chi è?
10: La duchessa!
0: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
12: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Diciotto e 42, ancora in diretta qui in Generazione Z con me, Edoardo Donna Maria. Gli ultimi 20 minuti di diretta qui dal TH Resort di Praia a Mare in Calabria. Poco fa Ana Mena con Fred De Palma, e a proposito di Fred De Palma, ragazzi, ci sarà anche lui nel super cast di Radio Z Future It's Live, l'evento live di Radio Z del 2 di settembre all'Arena di Verona. Ticketone.it per i vostri biglietti. Intanto arriva un'altra collab molto figa, questa tra Fade e Sfera Ebbasta, si chiama Pienxa e

O comunque pensavo che Sfera e Basta è tipo il vino buono, invecchia, è sempre più buono con l'età, si vede che si mantiene in forma, forse segue anche i consigli di Tony F, non so se l'avete visto, Tony F a modo suo, diciamo così, lancia dei messaggi anche positivi, perché sono usciti dei video dove lui insomma consiglia a tutti quelli che lo seguono di allenarsi, aggiungendo poi insomma dei dettagli che non staremo qui a precisare, però insomma ogni tanto ci sta. Tony è un altro grande sportivo, fa pugilato, insomma vabbè, lo sappiamo, l'abbiamo visto anche con Fedez, se ne sono date di santa ragione. Another con 54 Ultra.

Anche Da Supreme nella nostra playlist in questa domenica 9 di agosto alle 18:51, gli ultimi minuti da passare insieme in questo mese, in realtà, perché poi l'ultima di agosto ci ritroveremo più o meno gli ultimi giorni di agosto. Da domani, leggendo la scaletta, so che ci sarà Amelia Villano, quindi insomma fatele sentire tutto il vostro calore come al solito al 335 30 10 25. Arrivano Emma e Fabri Fibra su Zeta.

0: E questo era il remix di Dracula di Tame Impala con Jenny. Quando siamo arrivati alle 18 e 59 in questo istante, siamo arrivati anche alla fine, per me almeno, di questa trasferta calabrese. Io vi saluto, vi ringrazio di averci seguito, sempre con grande affetto, tutti i giorni. Da domani i nostri nuovi colleghi, noi poi ci rivediamo ovviamente a fine agosto. Prima di salutarci però un grazie a Eurospin, dove la spesa è intelligente. Noi tutti diventiamo dei piccoli geni, già, perché da Eurospin qualità, convenienza e freschezza si incontrano ogni giorno per darci il meglio. Se poi scarichiamo anche l'app Eurospin Family, abbiamo tante offerte e vantaggi aggiuntivi. Ragazzi, Eurospin ci cambia la spesa. L'elenco di tutti 1300 i punti vendita è su eurospin.it. e anche oggi l'abbiamo fatta, l'ultima l'abbiamo fatta. Arriva Luigi Santarelli, noi ci vediamo, chi lo sa, ad agosto.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza, se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 7.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
2: Aperizeta. Io vorrei partire questa sera augurando delle splendide vacanze, delle ottime ferie a Edoardo Donna Maria. Gli auguro il meglio, gli auguro di passare queste 2 settimane in serenità, che non gli accada niente, che non abbia problemi alla macchina, che le sue prenotazioni per le vacanze vadano bene. Ti auguro 2 settimane veramente meravigliose senza neanche un problema. Prego, prego, figurati. Prego, generale. Allora, sono le 7, un minuto. Noi partiamo la perizzetta di domenica 9 di agosto. Quindi buona domenica a tutti. Anche questa è una citazione, in pochi se la ricorderanno. Grazie per esserci anche questa sera. Siamo in radiovisione, ovviamente, canale 266 della vostra TV. Se ci seguite su Sky sapete che il canale è il 735. Siamo in diretta dal TH Resort di Praia Mare. Siamo in Calabria per vivere l'estate insieme a voi, insieme anche al canto d'amore, quello di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E basta il tempo di un fiore. Di un fiore, Angelina Mango e Marco Mengoni, loro canto d'amore su Zeta. Ci sarà anche Angelina Mango con noi il 2 settembre al Future Hits Live di Radio Zeta, ovviamente all'Arena di Verona. Così come ci sarà anche Dito nella Piaga.

Miss Sophie and the Giants con Mercy DNA. Sono le 7:11, sicché noi siamo anche una trasmissione di informazione. Notizia dell'ultima ora: un gabbiano ha fatto i suoi escrementi sopra Joe Bastianich. Adesso mi dispiace dirlo con un sorriso, però è quello che è successo. Joe Bastianich ha postato le fotografie dell'accaduto. Si trovava nella spiaggia di Southampton, che si trova credo a sud di Maratea, tra Diamante e Maratea, credo. Ed è effettivamente stato praticamente ricoperto da un gabbiano che giustamente, essendo essere naturale come tutti gli altri, poi dopo mangia. Vabbè, ma cambiamo argomento. Comunque, Joe, let's go, take duro, tieni duro, mi raccomando. Non ce n'è adesso, la nuova si chiama Carré.

0: 7:15 in questo istante siamo in diretta, lo sapete, ci piace così. Allora, dopo aver dimostrato umana solidarietà a Gio Bastiani, ci sono cose che succedono molto più spesso dall'altro di quanto io pensassi. Ho avuto una serie di amici a cui è successa una cosa del genere. Vabbè ragazzi, uno si cambia la camicia e va avanti. Detto ciò, possiamo anche abbandonare l'argomento, direi, perché torna Kid Yugi con la sua A Me Lì.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisione.

Sabato 12 di giugno 2027. Voi mi direte che fai? Ma non lo so, ancora non lo so, però una delle opzioni potrebbe essere andare a San Siro a seguire Annalisa, l'ultima trasformazione, data che ha annunciato da poco, da qualche settimana, quindi insomma sapete che è un programma ricco, non quello di quest'estate, quello della prossima estate, visto che una valangata di artisti hanno già annunciato date, molte sono sold out, pensiamo ad Achille Lauro, a Tedua, a Safe che replicherà la sua santissima festa a Genova, quindi abbiamo già un bel programma anche per il prossimo anno, mica male. Detto ciò, aspettiamo anche che Madonna faccia uscire qualche cosa di nuovo, anche se sta continuando a farlo, l'ultima con Runway, adesso con Dance Theory.

0: L'altro giorno parlavamo di alcuni passaggi di Dancing Theory alla nuova canzone di Madonna, Madonna, su Radio Z. Everyone here is a work of art. Bello, bel messaggio, vuol dire qui tutti sono un'opera d'arte. E quindi, insomma, diciamo che se lo dice Madonna ha un altro significato. Se lo dico io sembro scemo, però vabbè, va bene lo stesso. Allora, se ti telefona, che cosa devi rispondere? Splinter Cell.
1: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo soli oppure.

0: Poesie. Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, salvo poche eccezioni, a partire dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto, invece, per traffico congestionato, troviamo un chilometro di coda tra Vasto Sud e Termoli verso Bari. Andiamo sulla 24 Roma-Teramo, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, dove si registrano 3 chilometri di coda tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma, per un veicolo in panne. In chiusura sul tratto urbano della 24 si segnala una coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. E sempre sul tratto urbano ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. A chi viaggia in uscita da Roma consigliamo in alternativa di entrare a Portonaccio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: Spotify.
1: Si chiama Hit It, Black Eyed Peas, la nuova canzone si titola Prendilo, colpiscilo. Questa è Radio Z, 8-20, noi ce ne andiamo in pubblicità, pochissimi secondi, pochi davvero, e poi siamo insieme.
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate.

0: deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Pronto? Pronto?
3: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
4: Los Angeles, 1981.
3: Quando arriva qualcuno di nuovo,
5: un ragazzo nuovo piaci?
3: Non sai mai.
2: C'è qualcosa che non va in lui.
3: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
2: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
3: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Sì, ci siamo, siamo sempre in diretta, lo sapete, a noi piace fare così. 8-20, buona domenica, 9 di agosto, buona serata, buon viaggio se siete in viaggio, se magari le vostre vacanze iniziano oggi, ce l'avete fatta, bravi, bravissimi, avete resistito un anno intero, godetevi queste due, forse tre scarse giornate libere che avrete, perché poi sicuro si torna alla carica, ma va bene così, dai. Rilassiamoci e godiamoci ciò che riusciamo ad avere. Se siete nel traffico, vi facciamo compagnia allo stesso modo, sperando che arriviate abbastanza presto. Io ho parlato con degli amici che si stanno facendo da nord a sud dell'Italia dalle 10 ore in poi di viaggio. Se è folli, però piano piano si arriva. Bravi. Per voi, Artifive.

Nel business lo chiamano Big Five, lui è Arti Five, Swag Music, la sua canzone dell'estate tra le più ascoltate e tra le più passate in radio, così anche come molte di quelle che state ascoltando in palinsesto in questi giorni, e anche il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Tra l'altro sapete che a noi piace sempre, ogni estate, una tradizione da diversi anni, monitorare la classifica Year One delle vendite degli album di artisti emergenti, esordienti, più venduti, e tra poco vi dirò chi è in testa questa settimana. Prima Bob Sinclair e Kisa.

Voilà. Voilà, voilà, voilà, la canzone di Gali su Radio Z, 8-10, ancora in diretta dalla Calabria. Buona domenica, 9 di agosto. Se siete in viaggio, ci avete seguito, ci state seguendo per tutto il viaggio, quando arrivate ricordatevi poi che potete continuare a seguirci anche in radiovisione, il canale il 266 della vostra TV. Se ci seguite su Sky sapete bene che il canale è il 735. A proposito di tormentoni estivi, ce n'è uno che non riesco a togliermi dalla testa perché è meraviglioso. La produzione anche stavolta è di Merck & Cremont, che non ne sbagliano una. Le voci sono di Serena Brancale e The Colors. Questa è Partenope.

quanto è vero. The Colors, la serie è già la vita è complicata e ci mancavi solo te. Oh, io sto imparando nel corso degli ultimi anni, guardate, secondo me non è un'esperienza solamente mia, a dosare specialmente nei rapporti personali. La domanda è: ne vale la pena? Sì oppure no? E poi da lì ti regoli. Vabbè, discorso un po' lungo, magari ci torniamo.

0: È la stupida sfortuna, quella di Fulminacci su Radio Z. Chiude l'ora tra le 7 e le 8. Buona serata, buona domenica e buona estate soprattutto da tutti noi. La Perizzetta prosegue, quindi state con noi, continuate a farlo. Tra poco leggiamo, come sempre facciamo, anche i vostri messaggi. Lo sapete, è il modo più veloce per comunicare. Se vi va, se siete ancora in viaggio, magari le vostre vacanze stanno iniziando oggi, se volete scriveteci dove state andando e come passerete le vacanze al 335 30 10 25.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale e un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con

0: amore.
1: Bravissimi! Anche quest'estate la vostra musica preferita ha un solo nome, Radio Z. E la nostra promessa è di non lasciarvi mai soli. Fino al 22 agosto vi aspettiamo in diretta dal TH Resort Spraia Mare, nella splendida Calabria. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 8.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Fedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

C'è un non so che di spiritico in I'm moving to the sun. È come andare verso la luce, qualcosa di, non lo so, ancestrale, di qualche tipo di richiamo particolare, non lo so. Io ogni tanto nelle canzoni degli artisti che passiamo ci leggo certe cose, magari sono strano io, sicuramente, però sarà così, vabbè, le suggestioni ogni tanto aiutano. Noi andiamo avanti, sempre in diretta con Tony Boy su Radio Z con Cuore Rotto.

Ma su Z 8:10 noi siamo in diretta, lo sapete, lo siamo sempre in Rani, Radiovisione, in streaming, noi ci siamo. Poi dai, ragazzi, non mi fate ripetere sempre le stesse cose sui Rama, dai, lo sapete, la nostra vecchia diatriba, adesso non mi va di rimestare sempre nel torbido di questa contesa che abbiamo io e lui su come si porta una canottiera, visto che ricorderete che lui, diciamo, che lo fa abbastanza bene, io ho qualche difficoltà in più, però non mi va di tornare vecchie storie, dai, ci siamo andati, io sono passato avanti, veramente sono andato avanti, non ho nessunissimo problema ora.

0: più.
1: Nella top 10 delle canzoni che sono nella classifica della grande famiglia di RTL 102.5 per la Power Hits Estate c'è anche Tu cosa fai questa sera di Noemi e Vito Salamanca. Intanto torna anche lo zio J-Ax, sarà con noi a Verona con Ippi Ya Yo. 1, 2,

Don't Go Yet. Camila Cabello, questa è Radio Z 8:20. Quanto mi piace lei. Poi il ritmo che porta ogni volta con i dischi è qualcosa di incredibile. E poi sapete che questo rientra un po' nel nostro respiro internazionale. Su questo sempre grazie alla nostra programmazione musicale. Allora cambiamo totalmente genere, torniamo in Italia e torniamo a pescare dal cast del Future Hits Live di Radio Z. Io ve lo ricordo ancora una volta, 2 settembre, Arena di Verona, ci vediamo lì, biglietti su ticketone.it. Come dicevo, ma lo sapete perché il cast ormai lo sapete a memoria, ci sarà anche Brescia, la nuova, si chiama Da Dio.

Mi è piaciuta un'analisi che avevo letto una volta sulla canzone d'addio di Brescia. Usavano un'espressione che era resa consapevole. A un certo punto ti rendi conto che tutto non puoi controllare, non solamente in amore, anche in generale parlando della propria vita, e quindi lo accetti e in qualche modo recuperi una nuova libertà. Adesso la sto facendo più grande di quanto non sia, Però mi è piaciuta, quindi bravo Brescia, non male. Da Brescia ad Ariana Grande. Jennifer.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Radio Z, Breaking News.
1: In apertura al Medio Oriente, perché Israele respinge il documento in 15 punti su Gaza annunciato dagli Stati Uniti e non intende ritirare l'esercito dalla striscia finché Hamas non sarà definitivamente disarmato. Lo ha annunciato il premier israeliano Netanyahu. Intanto l'organizzazione palestinese ha riaffermato l'impegno ad attuare il piano di Trump su Gaza, che include il riarmo, il disarmo. Ora l'ampia pagina sportiva, partiamo dal tennis, perché Jannik Sinner ha rinunciato a partecipare al torneo di Cincinnati a causa di un infortunio al ginocchio destro. L'annuncio è apparso sul suo profilo social e su quello del torneo Masters 1000 statunitense, il numero uno al mondo, è al lavoro per poter partecipare invece agli US Open. In chiusura il moto mondiale, perché Raul Fernandez ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna classe MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto Jorge Martin e Marco Bezzecchi per un podio tutto Aprilia. In classifica Martin allunga più 31 punti proprio su Bezzecchi. Non c'è altro per questa edizione flash, ora le previsioni del tempo e poi gli aggiornamenti di viabilità.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani splenderà il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore che potrà interessare i rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Calde d'afa di nuovo in intensificazione con temperature massime che torneranno roventi, specie sulla Valpadana e sull'Alto Tirreno. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione è scorrevole da nord a sud sulla rete, salvo poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Vasto Sud e Termoli, per chi viaggia verso Bari, segnaliamo 1 chilometro di coda per traffico congestionato ed inoltre registriamo code all'altezza dell'uscita di Termoli da entrambe le provenienze. Sulla 24 Roma-Teramo, non gestita da Autostrade per l'Italia, si registrano rallentamenti tra Castelmadama e Tivoli in direzione di Roma, e in chiusura sul tratto urbano della 24 si segnala una coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro città. Sempre sul tratto urbano ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso per lavori il tratto tra il bivio con la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. A chi viaggia in uscita da Roma consigliamo in alternativa di entrare a Portonaccio. Non abbiamo per il momento altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: Sei importante, Marrakesh su Radio Z, 20 e 37, sono quasi le 8 meno 20, buona serata alle 9 meno 20 e buona domenica 9 di agosto, sempre in diretta dalla Calabria. Io saluto tutti gli amici che stanno passando e sono veramente tanti, mi fa piacere perché poi la domenica è sempre giorno di partenza e arrivi qui in villaggio, quindi ciao!
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
3: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: E adesso sì che sono davvero le 9.20. Grazie per esserci, buona domenica, buon viaggio e buona estate a tutti quelli che da oggi saranno in ferie e saranno in vacanza. Io vi auguro di divertirvi, di rilassarvi, di riposarvi e magari anche di fare qualche amicizia. C'è anche chi si sta per imbarcare. Senti un po' qui il nostro amico, senti.
2: Ciao Radio Z, sono Stefano e sto per salire sul traghetto per andare in Sardegna in vacanza. Ciao.
1: Ciao, ciao Stefano. Allora buon viaggio e buona traversata a te e a tutti quelli che magari si stanno imbarcando, perché spesso si viaggia di notte, quindi questo è l'orario. Grazie per esserci anche in viaggio e in vacanza, perché poi so che ci portate con voi con la nostra app ufficiale, quindi continuate a farlo se volete. Si chiama RTL 102.5 Play. Ora LB1 con I Need a Sign.

prima parlavamo di messaggi mistici in un certo senso, a proposito qui invece di I need a sign, ho bisogno di un segno, no lies, no words, non voglio bugie, non voglio parole, show me love, just show me love, voglio solo vedere l'amore, mostrami l'amore. Non male, LB1 su Z, 20 e 43, 9 per un quarto, buona serata ancora, cambiamo totalmente genere, rilassiamoci un po' nel chill con Fra Quintale, la sua aranciata.

nostalgia di Blanco. Questa è Radio Z, questa è la Periz. Io sono Luigi Santarelli, vi mando un bacio. Intanto buona serata, grazie per averci scelto anche questa sera e buon viaggio, visto che sto leggendo tanti messaggi di amici che sono ancora in macchina, inclusi quelli che ci stanno raggiungendo qui al TH Resorts di Praia a Mare in Calabria. Allora, saluto Marco. Non è in viaggio, ma stasera white party per lui, non male. Anche qui ogni tanto ci sono in dress code. Il problema è che io non vengo mai informato, quindi ogni volta che arrivo a cena sono sempre l'unico vestito diversamente da tutti gli altri, ma va bene così. Ciao Fra e ciao Luke, anche loro in viaggio verso il mare. C'è Francis invece, così si firma, che le ferie le finisce oggi perché da domani torna in ufficio. Va bene anche così, ragazzi, io spero solo ve le siate godute, perché poi non tutti vanno in vacanza a Ferragosto. Anzi, come sempre, sarò retorico, ma non lo sono. Un abbraccio a tutti quelli che lavorano, perché anche siamo qui anche per, soprattutto per voi.

La nuova canzone di Tommaso Paradiso si intitola Agitare Coca-Cola e ovviamente, ma ragazzi, ma io ma che ve lo dico a fare? Dai, lo sapete, ci sarà anche lui il 2 settembre con noi a Verona. Future Hits Live, biglietti su ticketone.it, sto guardando in diretta l'occupancy, come dicono quelli bravi, i biglietti che sono rimasti, c'è ancora qualcosina in platea e poi qualcosa sugli spalti, quindi se volete gli ultimi li trovate lì. Andiamo avanti, cambiamo e torniamo con Sfera Shkishk e basta.

0: Lola Young con Messi, che non è Messi quell'altro, attenzione, non facciamo confusione. Chiudiamo la puntata di Aperizzetta di questa sera. Noi ci salutiamo, io ringrazio voi per tutto l'affetto che ci state dimostrando giorno per giorno. Ci sentiamo nelle prossime settimane, la diretta di Radio Z ovviamente prosegue con tutta la nostra grande squadra, questa sera con Alex Morelli. Una buona estate, che sia serena, di riposo per quanto possibile a tutti voi. E intanto buona serata e buona domenica. Da Luigi Santarelli un bacio. Mua.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 21.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artie 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia.

0: Lama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred De Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Fattore Z.
2: È così che parte il Fattore Z dal TH Resort di Praia a Mare, in diretta da qui queste settimane, le prime due che sono state davvero meravigliose, e posso dire tranquillamente, senza timore di essere smentito, che anche le prossime lo saranno. Grazie a Luigi Santarelli che ci ha portato fin qui, toccherà a me invece portarvi fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli, toccherà a voi condividere un po' della vostra serata, e fatelo ovviamente al 335 30 10 25. Uno dice: ma il numero, aspetta, che cosa? Numero per i vostri messaggi, per raccontarci la vostra serata, dicevo appunto, con i vostri WhatsApp. Si può passare anche così per godere al meglio di questa domenica sera anche dalla radiovisione, fatelo al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Come dico spesso, è tutto apparecchiato per arrivare fino alla mezzanotte, quindi arriveremo proprio lì, fino al confine con il lunedì, e poi magari per qualcuno di voi è proprio settimana di vacanza, e allora cominciamo con White Girl Wasted, Anna.

Wild Girl Wasted. Si parte con Anna in questo Fattore Z. Abbiamo inaugurato, devo dire, in maniera egregia la serata. Ogni tanto utilizzerò, sfoggerò dei termini così anche un po' superati, obsoleti, perché io sono un po' dell'idea che certe parole, certe espressioni possano tornare tranquillamente, no? Un po' come i nomi di persona, no? Nomi che magari a un certo punto vengono dimenticati e poi tornano di moda. Ora Somber, My Body Isn't Ready, qui su Zeta.

e magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ora. Magari è già finita. Però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: La canzone di Olly, ben conoscete molto bene, credo anche le parole a memoria, virgole comprese, anche momenti in cui c'è da prendere fiato alla fine di ogni frase, storie che finiscono e poi anche quella sensazione di liberazione, no? A un certo punto, perché è uno di tanti aspetti che non sempre vengono raccontati, ma che sono, come dire, nell'ordine delle cose. Sempre qui su Radio Z con il Fattore Z, insieme ad Alex Morelli è anche il momento di Karol G, Mano Ciao, e questa è Viajando por el Mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Ma ditemi voi se non è un pezzo perfetto per fare un viaggio, anche questo bellissimo che ci ha accompagnato fin qui, Fabri Fibra, Joan Tile, su Radio Z con il Fattore Z a portarci fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli. A proposito di viaggio, poi in tanti di voi appunto stanno percorrendo la penisola e non soltanto, chi da nord a sud, chi da sud a nord, chi da est a ovest e via dicendo. Ciao, siamo Sofia e Lorenzo, stiamo tornando dopo una settimana di vacanza al mare con la bellissima scoperta che ci hanno intruppato la macchina nuova senza neanche lasciare un biglietto. Grazie di averci reso questo fine ferie ancora più felice. Ecco, spero che non ci sia del sarcasmo in tutto questo, ma posso immaginare, sai cosa mi immagino, ragazzi, vi voglio benissimo, ma il fatto che magari se si fa denuncia di sinistro, che dice, mi hanno intruppato la macchina.

comunque su un pezzo come questo la testa gira, c'è sempre qualcuno che scimmiotta un po' un ballo. Questo io per primo, ecco, lo ammetto. Fred De Palma, Anita, Amy Skill qui su Radio Z, anche Fred De Palma al Future Hits Live mercoledì 2 settembre, Arena di Venona. I vostri biglietti su ticketone.it.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non registriamo disagi alla circolazione. Vi ricordo tuttavia che per programmati lavori di manutenzione sulla diramazione 9 Ligure rimane chiusa sia l'entrata di 9 Ligure in direzione della 26 Genova Gravellona Toce che l'uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. In alternativa consigliamo di utilizzare la stazione di Serravalle. Inoltre ancora per lavori sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, quest'ultimo non gestito da Autostrade per l'Italia, ricordo che fino alle 23 del 28 agosto rimane chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. In alternativa consigliamo di entrare a Portonaccio. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Love. 6 PM, Rose Villain, Dernia con SLF, tutti insieme in un'unica canzone che era appunto questa My Love alle 21:40. Ci sentiamo tra poco sempre qui su Z. State qui.
1: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Disco Sound. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Pronto? Pronto?
1: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile, The Sharks.
0: Los Angeles, 1981.
1: Quando arriva qualcuno di nuovo,
2: è un ragazzo nuovo, piaci?
1: Non sai mai.
0: C'è qualcosa che non va in lui.
1: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
0: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
1: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Il Fattore Z fino alla mezzanotte con Alex Morelli. Quanti di voi in viaggio? 335 30 10 25. Alex, ciao, siamo Francesco e Stefania, lavaggisti di fiducia, ma lo dico non qualsiasi, lavaggisti i miei, sono i miei lavaggisti di fiducia, felice che stiano andando verso la Calabria, ascoltandomi. Tra l'altro io ve li consiglierei, tra l'altro, che non mi intruppano la macchina, anzi, ragazzi, buon viaggio, continuate a raggiungermi intanto, 335 30 10 25 e oibò, anche noi siamo in Calabria proprio in questo momento, a Praia Amare. Ora, Girl Next Door.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: take them back to the blog era one time.
1: Girl Next Door, beh, c'è la collaborazione, quella artistica, ma c'è anche l'amicizia, quella tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z con il Fattore Z. Una canzone che insomma, sicuramente dei tratti molto leggeri, o così quello che si vede sulla superficie, ma poi in realtà riesce a entrare davvero in profondità. 21:46, Fattore Z, fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli, subito Francesco Gabbani.

0: Farruko Pepas su Radio Z 21:53, come sempre ci sono io a portarvi fino alla mezzanotte, come sempre ci siete voi anche con i vostri WhatsApp al 335 30 10 25.
1: Ciao Radio Z, sono Andrea.
2: Ciao.
3: Io sono Giorgia.
2: Ciao.
1: Siamo in viaggio per tornare dai miei genitori.
0: Scusa, cos'era sta risatina qui? Cioè, sarebbe bello perché qui c'è tutto un non detto, va bene, lasciamo spazio all'immaginazione. A questo punto si possono lanciare delle scommesse, provate a indovinare voi perché c'è quella risatina lì in mezzo. 335 30 10 25, ciao ragazzi, buon viaggio, intanto Gaia e Bossa Nostra.

0: diciamo che ci sono delle allusioni che sembrano abbastanza inequivocabili in Tuca Macarena, la canzone di Baby K, che ci porta così a chiudere la prima ora, solo la prima delle nostre tre del Fattore Z. Quanto siamo fortunati, ragazzi, che almeno fino alla mezzanotte ci sono io, cioè ritenetevi fortunati, dico. 335 30 10 25, questo è il numero, lo conoscete bene, molti lo conoscono a memoria, bene, utilizzatelo e tra poco ci ritroviamo tutti qui su Z. Sono le 22.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Merck & Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena

Mai di Tedua apre la seconda ora del Fattore Z, sempre qui in diretta dal TH Resort Praia a Mare, quindi Calabria, che ci sta ospitando e che ci ospiterà anche per le prossime settimane. Per quanto riguarda poi me, ci sentiremo più in là ovviamente, però vi lascerò assolutamente in ottime mani, ma questo vale per tutto quello che accadrà qui su Radio Z. Intanto passate anche dalla Radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Intanto DJ Goya, Jason Derulo, Melody, Michiko.

notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

vedi cosa succede a fare alcuni esperimenti. Metti Ercomi con il featuring di Elodie, esce questa La coda del diavolo, che seppure sia una canzone di qualche tempo fa, ci è capitata di nuovo in questa serata che stiamo vivendo insieme con voi, che siete sempre piuttosto complici, devo dire, come al solito, al 335 30 10 25. Quindi continuate pure così, sapete che il fatto di poter condividere la vostra serata, la vostra nottata, la vostra giornata è cosa buona e giusta, secola seculorum, amen, aggiungerei a questo punto. È il momento di Amelie, punti fermi, come dico sempre, una cosa è certa, non è Francesco. Lui non...

0: sicuro, è sicuro. Non è Francesco con Amélie. Ragazzi, il messaggio che è arrivato proprio adesso, un secondo fa.
1: Ciao Radio Zeta, sono Tommy.
0: Ciao Tommy.
1: Oggi dopo una giornata di mare, adesso siamo andati a fare una passeggiata e poi adesso stiamo tornando a casa, sì, io e la mia mamma,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: non vediamo l'ora che sia settembre, sì, sì, che così veniamo al Fisher It's Live. Bravo. Ciao ciao.
0: Ciao. E allora a settembre ci sarà anche settembre al Future Hits Live, e a settembre ci sarà anche questo nostro amico Tommy, e adesso lo ascoltiamo. Settembre, due settimane.

Italo Disco con i The Colors su Radio Z, con questo video che è sempre definito piuttosto ipnotico, dove c'è questo ballo di gruppo, ve l'ho ricordato, di signori e signore, come dire, piuttosto attempate, no? Che è un po' un classico che si può incontrare in tante situazioni anche ultimamente. Però io devo dire che alcune delle protagoniste e dei protagonisti li ho intercettati anche in altri video, magari non esattamente nel ballo di gruppo, ma in altre situazioni. Quindi secondo me c'è un po' una lobby del ballo di gruppo che sta mettendo le mani sui video degli artisti. Siete sempre qui su Z, c'è il fattore Z fino alla mezzanotte, sono io che vi porto fin lì, sono Alex Morelli, ci siete voi al 335 30 10 25. Subito Peggy Gao, Aira Star, Woman.

Beh, se doveste fare un giro tra la musica dance house di fine 80, primi 90, secondo me trovereste qualcosa di molto familiare, molto simile al pezzo di Peggy Gow, Ira Star, che in qualche modo reinterpretano un po' quel mondo lì, e questa era Woman. Sempre qui su Radio Z 22-23 arrivano Trigno featuring Ermal Meta e questa Irrecuperabile. Salveremo.

0: sbagliare la vita mia.
1: Radio Z, breaking news.
2: Appuntamento con le notizie su Radio Z. Si alza la tensione sulla questione migranti. Berlino annuncia l'applicazione del nuovo patto comunitario e si dice pronta a far scattare respingimenti di persone che hanno raggiunto la Germania verso Italia e Grecia. L'Italia invece considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima del 12 giugno 2026, data di entrata in vigore del nuovo patto sulle migrazioni. È morto Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. Aveva 87 anni ed era malato da tempo. Nel 2006 è stato uno degli 8 italiani portatori della bandiera olimpica alla cerimonia di chiusura dei giochi invernali di Torino, la sua città. I funerali sono previsti in forma privata. Il presidente della Repubblica Mattarella, Berruti, è stata una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. E siamo al tennis. Jannik Sinner rinuncia a partecipare al torneo di Cincinnati a causa dell'infortunio al ginocchio destro. L'annuncio è apparso sul profilo social del Master 1000 statunitense. Il numero uno al mondo è al lavoro per poter partecipare agli US Open.
3: Meteo Z.
4: Amici di Radio Z, una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani splenderà il sole sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore che potrà interessare i rilievi della nostra penisola tra pomeriggio e sera. Calde d'afa di nuovo in intensificazione con temperature massime che torneranno roventi, specie sulla Val Padana e sull'Alto Tirreno. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sulla diramazione Predo Sabettole la stazione di Novi Ligure è chiusa al traffico in entrata verso la 26 dei trafori ed in uscita per chi proviene dalla 7 Serravalle Genova. La riapertura in entrambi i casi è prevista per il 31 agosto alle ore 10. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Chi è?
3: La duchessa!
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Pronto? Pronto?
2: Su Disney Plus, un nuovo thriller imperdibile. The Sharks.
3: Los Angeles, 1981.
2: Quando arriva qualcuno di nuovo.
4: Un ragazzo nuovo piaci?
2: Non sai mai.
1: C'è qualcosa che non va in lui.
2: Quali oscuri segreti si porterà dietro?
1: Alcuni di noi sono sopravvissuti al liceo, ma nessuno ne è uscito realmente vivo.
2: FX The Sharks, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Il nostro fattore Z ci permetterà di arrivare insieme fino alla mezzanotte. Siamo sempre in diretta da Praia a Mare, dal TH Resort. È da qui che vi stiamo trasmettendo in queste settimane e anche per le prossime, ragazzi. Ci sarà semplicemente un cambio, però ci ritroveremo sicuramente tutti insieme. Beh, intanto seguiteci, se vi va, anche attraverso la radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, oppure fatelo anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Scaricatela subito. Flamenco Paranoia, lui è Samurai.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia qui su Z22.43. Senti un po' chi c'è.
1: Ciao Radio Z, siamo Alessia
2: e Darlan.
0: Ciao.
1: Noi siamo in viaggio da Torino verso la Puglia e ci mancano 8 ore.
0: 8 ore.
2: Spingere i cavalli.
1: Buona serata a tutti. Ciao.
0: Buon viaggio, buona serata ragazzi. Chi è in viaggio in questo momento? Quante sono le ore? Quanti chilometri? Abbiamo sempre il 335 30 10 25. Magnetic, the Bowser.

Madame, il bene nel male su Radio Z. Altra canzone che ci porta un po' indietro nel tempo, non tantissimo, però è il gioco della musica, anche un po' quello, no? Permetterci di fare questi salti temporali. Allora, tra gli amici che ci seguono in radiovisione c'è anche Valentina. Allora, quindi faccio ciao ciao con la manina a questo punto, perché mi sembra, come dire, il minimo, con sorriso. Ecco qui, così va bene. 335 30 10 25, continuate a raggiungermi. Arrivano le Cat's Eye e questa è Animal su Z.

Get Aim, gruppo che si può dire multietnico, ma che ha seguito, come dire, un rigidissimo protocollo sudcoreano per la ricerca delle ragazze che poi avrebbero cantato in questa band, base però a Los Angeles. 22:53, siete qui nel Fattore Z e arriva anche Jolie.

0: vogliono conoscerti se fai successo. Ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando Casper.

0: questo flow a chi lo do. Per qualche minuto ce lo siamo presi noi, il flow di questa ninna nanna di Gali su Radio Z, mentre se ne sta per andare anche la seconda ora. Vi direi pure di star tranquilli, anche se siete in viaggio, perché almeno per la prossima ora saremo insieme. Ovviamente fino alla mezzanotte avete un bel punto di riferimento, ecco, anche al 335 30 10 25, questo è il numero per raggiungermi con i vostri racconti notturni o serali, come preferite. Ci sentiamo tra un attimo, state sempre qui. Sono le 23.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, la canzone di ultimo, 23, 4 minuti e quindi terza ora insieme, canzone beh, che tocca un tasto che secondo me è vissuto da molti, cioè la difficoltà del voltare pagina una volta che una relazione finisce, però anche quella parte in cui si augura buona vita, secondo me, cioè si spera che dall'altra parte appunto si raggiunga la felicità, ma poi è vero questa roba qui, cioè non è che poi dà fastidio anche un po', cioè, lo avreste il coraggio di ammettere che un po' di fastidio vi dà? 335 30 10 25 The Wave.

come sempre, insomma, affollate le nostre serate. E allora siamo finalmente arrivati in montagna, in Austria. Prima serata da trascorrere obbligatoriamente in camera. E domani si parte, Ilaria e Matteo. Ok, mi piace questa roba che sia obbligatoriamente. Cioè, c'è scritto proprio nel regolamento dell'hotel: guai a voi se uscite, che questa casa, che questo albergo non è un albergo. Ecco, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, sempre qui su

con i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Arriviamo così alle 23:15. E che si fa a quest'ora? Soprattutto che, considerando che è domenica, è il 9 di agosto, magari per qualcuno, visto che spesso tocchiamo l'argomento vacanze, mare, poi siamo anche in diretta appunto da Praia Mare, ma tanti magari le vacanze le vedranno tra un bel po'. Ora, l'unico ricordo.

0: Siete su Radio Z con il Fattore Z, si arriva fino alla mezzanotte. Tra l'altro questo di Zerb Mwaki è uno di quei pezzi che confermano quanto sia bello quando la musica si contamina, magari uno stile, un genere, un groove, un'intenzione che arriva da una regione del mondo si incontra con uno stile, un mood, un genere che arriva dall'altra parte del mondo, e così una volta che si sono mescolati danno vita a qualcosa che può essere molto familiare sia per qualcuno da una parte a una latitudine, qualcuno a una latitudine magari molto molto lontana. Siete su Z, c'è il 335 30 10 25 alle 23:22 è anche tempo per West Cross e Fra Quintale, Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo.

A bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi

Beh, il pezzo che spesso definisco piuttosto sofisticato, elegante per intenditori, ecco, sai, è uno di quei pezzi, questa Scarabocchi di Westcross e Fra Quintale, per una buona degustazione, perché no? Sai che poi ci sono anche quelli che fanno veramente, fanno gli intenditori, non sono intenditori, ma anche di cose enogastronomiche, alimentari, enologiche, perché no? 23, 24 è il fattore Z a portarci fino alla mezzanotte, i prossimi minuti con Birth, e questa è Più in Alto su Zeta.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei, da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi ricordo che per lavori sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, fino al 28 agosto è chiuso il tratto tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

È un po' come l'impressione che ci volesse anche Tommaso Paradiso con i romantici in questa serata. Tra l'altro, romanticismo che questa sera abbiamo toccato più e più volte, e questo significa che insomma ci piace strizzare l'occhio anche, diciamo, a questo aspetto che per molti magari è un aspetto che viene messo un po' da parte, no? Però è bello poterlo esprimere così con tutta la libertà possibile. 335 30 10 25, questo è il numero per i vostri messaggi. Però altro consiglio che mi sento di darvi è quello di passare attraverso dalla radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky. Arriva anche Napoleone, protagonista in questi minuti, con Cucù Marie.

Napoleone che ha firmato anche lui, come dire, un pezzetto di quest'estate con la sua Cucù Marie. 23:42, sempre qui su Radio Z, Fattore Z, fino alla mezzanotte. Arrivano insieme Giovanotti e Alfa, questo è Buon Vento.

Call Me Mamacita è un imperativo al quale non si può, che non si può proprio mettere da parte. Black Eyed Peas, Ozuna, RJ, Ray, Soul, sempre qui su Radio Z. Ma vedete che bel percorso che abbiamo vissuto insieme anche in queste tre ore. Abbiamo inaugurato anche la serata e l'abbiamo fatto con voi al 335 30 10 25. E chissà quanto altro ci sarà da dire. Lo voglio dire anche per i prossimi minuti, così come per le prossime settimane, quando sarete in compagnia non del sottoscritto, ma di Angelica Ellie. Intanto godiamoci quel che resta di questa domenica, anche con il pezzo di Fade, Sfera e Basta, e questa è Pienza in Me.

Fade con Sfera Ebbasta, spesso ricordo anche le tante collaborazioni internazionali di Sfera, e anche in questo caso appunto una collaborazione che ha fatto un po' il giro del mondo, come dire. 23:52, sempre qui su Radio Z, il nostro appuntamento che ha comunque una missione, quella di arrivare al confine tra la domenica e il lunedì, anche con la complicità di Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G.

0: ma stasera Marco Mengoni e se ne va così anche quest'altra serata con il Fattore Z e se ne vanno anche queste prime due settimane in diretta da TH Resort di Praia Mare. Da domani ci sarà Angelica Elli a portarvi appunto fino alla mezzanotte partendo dalle 9. Voi godetevi tutto quello che rimane di quest'estate, godetevi ogni cosa che vale la pena godersi. Noi ci risentiamo insomma al ritorno dalle vacanze. Vi auguro una buona estate ed è tutto da Alex Morelli. Baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

mostrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più. Quasi dolore.

0: Dólar. Siempre toca y llega. Todo llegará.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.
1: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia, Irama e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.